0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.

0: PM.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
2: Ladies and gentlemen, make some noise.
1: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1969.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Penso che ci sia l'urgenza di fermare la terribile fugacità del tempo. Con la musica, la pittura. Cercate di catturare anche un solo attimo maledetto.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1977.

0: songs that made rock history.
1: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.

0: Virgin Radio Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics
5: 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
1: Ladies and gentlemen, make some noise.
0: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Non c'è niente come salire su un palco davanti a decine di migliaia di spettatori che cantano tutte le parole delle tue canzoni. Il nostro pubblico è il più grande di tutti.
1: Martin Gore.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
2: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con...

0: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle, per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
3: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive. Da Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per 2 concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Mattia Venini. Violente scosse di terremoto in Venezuela di magnitudo 7.1 e 7.5. L'epicentro vicino alla costa, a circa 300 km da Caracas. Decine di palazzi crollati, persone sotto le macerie, si temono numerose vittime. Dichiarato lo stato d'emergenza, allerta tsunami ai Caraibi. Scontro sulle basi statunitensi dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte. Dall'Italia decollati 500 aerei americani per l'operazione in Iran. Il governo nega, opposizioni all'attacco. Trump ancora contro gli alleati, non ci ha aiutati nessuno. Ieri a Berlino il vertice E5 con i leader di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito. La linea comune, rafforzare il ruolo dell'Europa nella NATO. La premier Meloni ha esortato a fortificare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. Il duplice omicidio di ieri a Camaiore, in Versilia, dietro al gesto del 63enne arrestato, forse l'insoddisfazione per l'omosessualità del figlio che sui social aveva scritto: «Per mio padre, meglio morto che gay». Il giovane di 24 anni, ucciso a fucilate insieme alla madre di 52. Il caldo non dà tregua, oggi 17 città da bollino rosso, prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute. Ieri le alte temperature hanno provocato 5 vittime, oltre 100 morti invece in Spagna, in Francia la giornata più torrida di sempre, picchi di 39 gradi in Gran Bretagna. Calcio ai mondiali, il Brasile stende 3-0 la Scozia e si qualifica ai 16esimi da primo del girone davanti al Marocco, vincente contro Haiti. Avanti anche Svizzera, Canada, Messico e Sudafrica. La Bosnia batte 3-1 il Qatar e spera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
11: Buongiorno!
12: Ed eccoci,
11: buongiorno,
12: puntuali.
11: Si sono fatte le 6:30 spaccate.
12: Freschi, freschi di doccia proprio.
11: Freschi
12: eh?
11: Qua dentro, prova a uscire. Vabbè,
12: un paio di docce. Beh sì, se faccio il conto di tutte le docce che ho fatto da ieri, mi rendo conto che è una cosa poco sostenibile.
11: Infatti, lo
12: dal
11: si diceva
12: punto di
11: ieri,
12: vista ambientale,
11: certo.
12: Ma ragazzi, che bisogna fare?
11: Sì.
12: Cioè, sì, laviamoci.
11: Io al concerto di Social Distortion avevo davanti a me uno che non ha quell'abitudine e lo si sentiva.
12: Appunto, insomma, dico, no, perché poi sai com'è, d'estate le temperature si fanno importanti.
11: Se entri
12: importanti,
11: in metropolitana, se entri in auto con qualcuno.
12: Sì, sì, sì, ma anche una cosa veloce.
8: Sì, non è vero, veloce, lavatevi perché puzzano.
12: Vedi che c'era l'audio, per quello che io introducevo semplicemente un argomento che sarebbe stato poi suffragato da un audio.
11: Bevete poco e fatevi tante docce.
12: Allora, Nico Carminati, l'avete
11: lui
12: sentito?
11: Si lava, lui
12: in
11: si
12: gran
11: lava,
12: forma, lui c'è.
11: Sì,
12: caro Buccero,
11: è uno che si lava,
12: caro Buccero anche.
11: Cambia la maglietta anche tutti i giorni, eh.
12: Antonello Piroso, figurale, Piroso Tower, pensate che c'è una stanza dedicata alle cascate proprio.
11: Sì,
12: sì, sì, c'è una vasca con delle cascate.
11: Sì, vabbè, del resto, insomma,
12: chi può, c'è cioè chi può e chi non può.
11: Vabbè. Sarà una bella trasmissione, non abbiamo nulla da regalarvi, ma
8: smettila di dire
12: no, scusami.
11: Ma non è detto.
12: Ma perché il classico dove li metti?
11: Ah, ci sono anche loro?
12: Beh, c'è il CD
11: è vero,
12: dell'album che in occasione del 30° anniversario
11: quello con le due
12: è stato ripubblicato con due
11: più
12: bonus track Recreated.
11: Recreated, quindi godetevelo tutto fino alle 9 questo Rock and Talk e andiamo con Ozzy Osbourne. Let's go.
12: Te l'hai preparato, sì, te l'hai preparato, sì. Lo so, lo so.

0: Che eredità che ci ha lasciato questo signore, Ozzy Osbourne nel 1980. Tu avevi 2 anni e lui guarda cosa faceva già, hai capito?
1: Ma già, guarda, quando lo ascoltavo la radio pensavo un giorno avrò il piacere di dire di annunciare questo pezzo,
0: sì.
1: Quando farò il lavoro più bello del mondo, pensa, ecco.
0: Alan Lanier avrebbe compiuto 80 anni, tastierista e chitarrista ritmico dei Blue Oyster Cult. E poi passiamo subito ai vivi, a quelli che stanno bene, che ci fanno divertire. David Peach dei Kiwi è ancora, credo, il tastierista dei Toto. Bravissima cantante, bellissima ex moglie di James Taylor, Carly Simon, fa 83, continua a essere affascinante. Mike Krueger, che non c'entra nulla con il famoso attore di film horror, mi raccomando.
1: Un personaggio, sì.
0: Lui è il bassista dei Nickelback, 54 anni. Mario Calair, il batterista di Wallflowers, la band di Jacob Dylan, anche lui, tanti auguri anche lui. E infine gli appassionati della migliore soul music come me oggi fanno gli auguri a Eddie Floyd, quello di Knock on Wood, pezzone del 1966, oggi ne fa 89.
1: E ci giungono degli aggiornamenti da Duluth. Il papà, mentre sfogliava la Gazzetta anche stamattina con inumidendosi l'indice, ha detto: to stanno parlando di mio figlio, Virgin Radio, guarda un po'. Bene, nelle ricorrenze 1967 parliamo di Howard World, che è il primo programma televisivo satellitare globale durante il quale
0: i Beatles
1: eseguono in diretta All You Need Is Love. E oggi ricorre il Global Beatles Day, carissimi amici. 1984, Prince pubblica Purple Rain, uno degli album più influenti della storia della musica. Nel 2023, sul Pyramid Stage del Glastonbury Festival, Elton John tiene quello che viene annunciato come il suo ultimo concerto nel Regno Unito. E purtroppo il 25 giugno dell'88, sono quasi 40 anni, moriva a soli 26 per overdose di eroina Hillel Slovak, lo storico chitarrista e membro fondatore dei Red Hot Chili Peppers.

0: la conosciamo bene, è un po' il loro pezzo che ha aperto l'estate, Great Pretender Day Kasabian, qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Abbiamo la seconda pagina del giovedì.
1: Sì, avete notato che con il caldo il numero di imbranati alla guida va aumentando sempre di più, è un dato di fatto.
0: Allora parliamo di questo, cioè, il caldo.
1: Anche il caldo ha il suo peso. Secondo il report statistica delle attività svolte nel 2025 per il conseguimento delle patenti di guida, diffuso dal Ministero dei Trasporti, nel 2025, sentite qui, su un totale di 2.300.000 richiedenti, circa 600.000 persone sono state eliminate con un tasso di bocciatura del 27%. Si tratta del dato più negativo dal 2009, ma soprattutto l'esame di teoria. È lì che, quando c'è da studiare, facciamo fatica. Sì, soprattutto l'esame di teoria mette in difficoltà. Questo esame viene bocciato il 38% degli autisti, degli aspiranti autisti, cioè capisci, 4 su 10.
0: Sì, anch'io penso, bocciato la teoria e la pratica.
1: Io sì, bocciato alla teoria però. E poi l'ho rifatto la seconda volta, mi sono impegnato, l'avevo sottovalutato. In alcune città, dai, che ti ridite, guarda, non parliamo di te che forse è meglio. In alcune città l'esame teorico sembra diventato una sfida ai limiti dell'impossibile. A Grosseto il 50%, metà dei grossetani,
0: sì.
1: Non riesce a passare l'esame.
0: E quindi
1: il 50%.
0: Le scuole guida si fregano le mani.
1: Non lo so, a Savona e a Bolzano il 46%, a Massa Carrara ancora i toscani sono gnocchi, il 45%. I più bravi sono i giovanissimi, sorpresa? Beh sì, forse sì. La fascia di età tra i 21 anni e i 19 anni è quella che ha maggiore successo all'esame per ottenere la patente.
0: Sì,
1: allora, arriviamo alla domanda.
0: Poi,
1: senti questa. Ma insomma, poi lo vediamo per strada, troppi autisti guidano male. Propongo di imporre di rifare l'esame a chi prende più di un tot di multe all'anno. Siete d'accordo? Oppure proponete idee alternative per migliorare gli imbranati e chi infrange le regole?
0: Giustissimo.
1: Dai, oh.

0: Buongiorno ragazzi, in effetti mio figlio ha appena fatto la patente e quando doveva studiare la teoria mi chiedeva delle cose che io non sapevo rispondere nonostante 40 anni che ho la patente.
1: Ecco, vedi, lo vedi.
2: Bisogna
1: lo vedi.
2: Aggiornarsi.
1: Vedi.
2: Comunque è un'idea che hanno in parecchi, da Emanuele che propone di fare il rinnovo della patente e dunque rifare anche le guide ma soprattutto la teoria e chi dice che ogni 10 anni allo scadere della patente andrebbe rifatta tutta la prassi per averne una.
1: Almeno dei corsi di aggiornamento perché nel lasso di tempo poi le cose possono essere...
3: Ma smettila di dire cazzate.
2: No, poi diciamo la verità. Che quello che conta è anche l'esperienza di guida che uno ha.
1: Capito,
2: no?
1: Ma se non conosci il significato di un cartello e non ti informi,
2: più o meno.

0: Sì, certo, sì, sì, bisognerebbe fare queste cose, però gratis, perché insomma, fare la patente costa un botto.
1: Sì.
0: E poi ogni volta che uno deve fare un rinnovo,
1: giusto.
0: Oppure dei corsi di aggiornamento, eccetera, eccetera, deve pure pagare.
1: Hai ragione.
2: Vabbè, ma allora, però possiamo fare una prova subito, se volete. Io ho cercato quali possono essere, per esempio, le domande a trabocchetto, le domande anche più difficili alle quali si risponde durante
1: La gente non sa neanche lo neanche il significato delle frecce.
2: Facciamo una prova. Allora, per esempio, sulle autostrade e strade extraurbane principali è consigliabile evitare la circolazione dei veicoli a tenuta non stagna e con carico non scoperto se trasportano materiali che possono disperdersi.
3: Fantastico,
2: vero o falso?
3: Ecco.
2: Ve lo diciamo tra un po'.

0: disappear.
1: Meraviglia, meraviglia. Chris Cornell, Before We Disappear. Yeah. Metà delle patenti dovrebbero essere rifatte, perché ho visto come si guida, più 4 sberle ognuno, quindi anche la punizione corporale. Poi non è che magari in Toscana gli esaminatori sono più severi. Se io ci sono stato a Grosseto, amico mio, cioè, vanno tutti controsenso.
2: No, però,
1: vanno tutti
2: tra l'altro controsenso. Sassari però in testa alla classifica dei più bocciati, eh?
1: Davvero?
2: Sì, è Sassari
1: la
2: numero 1.
1: Hai trovato questa informazione?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Ah, Sassari e Grosseto.
2: Sassari alla numero 1. Ah. Comunque, la domanda era... Sì. La domanda di prima, che è una delle domande sua più complicate, sulle autostrade e strade extraurbane principali, è consigliabile evitare la circolazione di veicoli a tenuta stagna e con carico scoperto se trasportano materiali che possono disperdere? Uno direbbe vero, e invece è falso. Ma perché è falso? Perché la circolazione non è semplicemente consigliabile da evitare, ma è severamente vietato dal codice della strada. Quindi se tu metti vero, io sbagli.
1: Non ho capito la domanda, mi sono fermato a veicoli a tenuta stagna. Ecco,
2: e ce ne sono anche di peggio, eh?

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: ragione anche tu quando dici è una questione di senso civico e non di ripasso delle regole. Hai ragione anche tu, insomma. Anche stamattina non siamo riusciti a risolvere un bel niente.
1: Eh sì, perché di base, cioè, ragazzi, senso civico, bisogna passare l'esame di teoria e l'esame di pratica. Non è che c'è un altro modo per prendere la patente, perlomeno io quello conosco, ecco. E a proposito, poco vi diamo le ultime sul traffico.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Dalmine e il Bibbio per la A58 tangenziale est esterna di Milano in direzione Torino. Rallentamenti per veicolo in avaria invece tra il Bibbio per il raccordo con la tangenziale est e Milano Est. Sull'A24 code per traffico intenso tra Portonaccio e il Bibbio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 114 orientale Sicula si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Acireale e Catania Simeto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 800-324-330, seguidate, accostate, poi componete il numero con le quattro frecce, avete presente quel tastino triangolare? Ecco quello, e poi il resto ve lo dice Nico Carminati se riuscite a prendere la linea.
1: Perché sì, ma oramai dovrebbero saperlo, t-shirt, portapasca, cappellino, sì. Vi abbiamo già detto che sarebbe arrivato anche oggi un bel CD dei Placebo, Recreated, che è la versione... diciamo, chiamiamola l'anniversary edition del loro album di debutto che usciva a giugno del 1996. E poi così c'è Simone da Padova che debotto ci chiede: ma se la scuola guida nasce per l'insegnamento del codice stradale e per una corretta guida per garantire responsabilità e sicurezza, perché le domande a volte potrebbero sembrare un trabocchetto? Lo fanno apposta, Simone, per vedere se hai studiato, scusa.
0: Simone,
1: dai, o no?
0: Adesso ci mandi una fotografia della tua patente, vogliamo proprio vederla. 800 324 330. Avete sentito che disco vi arriva?

0: Allegretti Romano guida sempre in contromano.
1: Guarda, ma lascia stare che la mia patente è immacolata.
2: È vero. No, no, è vero,
1: 30
2: ho visto,
1: punti, immacolata
2: visto,
1: è la mia patente.
2: Contromano, visto.
1: Ma te credo, non guido mai, ecco perché sì, è immacolata. Sì. In tutto ciò comunque. The next day, David Bowie in Rock and Talk.
0: Allegretti Romano ancora, guida sì, sempre sì, in contromano.
2: No. È vero.
3: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
1: Davide, buongiorno.
4: Pronto, ma che bello ragazzi, ciao.
1: No.
2: È lui?
1: No.
2: Ma è lui?
1: Ma Davide.
2: No, è lui.
1: Vabbè.
2: No. Posso andare a casa. No.
1: Ma cioè, beh, no.
2: È Davide
1: è uno
2: Gatto,
1: scherzo,
2: signori
1: ragazzi,
2: miei.
1: Siete
2: autorizzati a spegnere la radio e riaccenderla fra 3 minuti.
1: No, fagli. Cos'è che hai detto, Davide? Scusa, avevi
4: 15 anni. Ce l'ho fatta.
2: È la prima volta, Davide.
1: Senti,
2: Gatto.
1: Sei commosso davvero, eh?
2: È sono la prima commosso. Volta, ti stai dando i pizzicotti?
4: Sì, ragazzi.
2: che bello, sono contento per te.
4: Faccio le fusa.
2: No, sono soddisfazioni, ragazzi.
1: Questo è un colpo di scena.
2: È
1: guarda.
2: Un po' come quando mi vedono per la prima volta e dicono: ah, ma quindi i conduttori hanno una faccia e quindi anche gli ascoltatori hanno una voce.
1: Davide Gatto ne ha una, quindi
2: questa
1: già
2: è la sua voce.
1: Già che. Dopo 15 anni sei riuscito a chiamarci. Oggi devi fare un figurone. Fai tu,
2: No, ma lui se ne intende. Io ci ho parlato insieme. Poi suona l'armonica. Devi indovinare Robert Johnson stamattina,
4: Ah, ok. Junior, ok. Fatta.
1: Scusa.
2: Grande.
1: Tutto, cioè, nel senso, la prassi è stata corretta. Ti ha risposto Nico Garminati. Sì, possiamo procedere, Davide. Sei sicuro?
2: Sì, non hai pagato per questo, vero? Nico, lo compri facilmente.
4: No, mi hanno pagato.
1: È stato pagato.
2: Vabbè, andiamo col primo.
3: Indizio 1.
1: Allora, la band di oggi, caro il nostro Davide, ma che effetto mi fa fare domande a Davide Gatto? Guarda,
2: Luana,
1: la band
2: dove sei? Anche tu.
1: Luana da Como domani, okay. Oggi Davide Gatto.
4: Sì,
1: la band di oggi viene dagli Stati Uniti. Durante un concerto passato alla storia, il frontman si presentò sul palco con un abito grigio extra large, The Big Suit, che era un abito che stava molto bene, insomma, agli uomini degli anni Ottanta, no? Era proprio le spalline, le giacche larghe, dovevi avere un bel fisico, lui ce l'aveva e quindi...
4: E magari è anche sul palco con soltanto uno stereo anni Ottanta.
1: Ecco magari.
2: Chi è?
1: Però è una band, dai.
4: Sì. Allora, ragazzi, io questa qua la so, ok? Però...
2: Vuoi sentire il 2?
5: Smettila di dire casa,
1: vai al 2.
4: Sportivo, all'altro.
3: Indizio 2.
2: Il pezzo che ascolterai, Davide, il pezzo che ascolterai tra poco è tratto dal loro primo album. Ti descrivo la copertina. Sfondo tutto quanto rosso. Nome del gruppo e anno di pubblicazione 1977 in verde.
4: Ecco, sì.
2: Cosa? Sì, cosa?
1: Sì, ma secondo me la sa.
4: No, ho studiato, ragazzi.
2: Sì, ho studiato un'altra materia.
4: Non ho ripassato.
3: Indizio 4.
1: Quindi, non sai il nome della band. Possiamo proseguire, Davide,
2: sì,
1: sei sicuro?
2: Sì,
1: va bene, andiamo, dai.
4: Lo show
1: passato alla storia di cui ti abbiamo parlato nel primo indizio è diventato anche un film concerto intitolato Stop Making Sense. Quindi, adesso, se hai una testa, parla.
4: E poi
2: ascolta,
4: che io potrei anche
2: ascolta,
4: sì.
2: No, devi ascoltare, se hai una testa parla.
1: Quindi
3: hai vinto.
1: Io devo dire che oggi sono senza parole, quindi Davide fai tu, perché questa improvvisata al telefono, guarda,
2: per un conduttore radiofonico rimanere senza parole solo Gatto ci poteva riuscire.
1: Veramente solo tu potevi riuscire in questa impresa,
4: grazie ragazzi, è stata un'esperienza bellissima di mattina.
2: La vita allora... è svoltata,
1: sì, bene, quindi ti porti a casa Recreated dei Placebo, il CD che segna il 30° anniversario del loro disco di debutto, con 2 bonus track che vorrei dirti hanno fatto appositamente per te, sapendo che avresti partecipato a Indovina la Rockstar,
4: esatto,
1: e te saresti portato a casa il disco, ma non è così.
4: Okay. Ok ragazzi, io vi saluto, voglio dire una cosa, sono perdutamente innamorato di Luana da Como.
2: Ecco,

0: caprone.
1: Tolkienet, sono i Tolkienet.
0: Sì, Arnold Schwarzenegger. I Tolkienet, i Tolkienheads.
2: Agazzaro, sei un cantante. Caprone.
3: Comunque, secondo me non è la prima volta che Davide Gatto chiama. Ve lo dico sinceramente, io l'ho già sentito.
4: Lo dicono in tanti.
3: L'ho già sentito e non sa una beata niente, per non dire cippa.
5: Mamma mia, quanto è fastidioso. Ora che sapete il suo numero, bloccatelo per cortesia.
6: Oh, no. Che ci ha messo 15 anni per menarla così. Fa
7: sto figurone.
8: Bisonte e Tolkienet.
9: Io non ho capito chi sia, ma l'anno prossimo devo rinnovare la patente.
4: Oh, bravo.
7: Ecco.
4: Bravo.
7: Comunque, Davide Gatto, ripeto, un figurone, si la batte con me, figurone.

0: formato fisico non è ancora uscito e noi la sappiamo già tutta a memoria questa canzone, In the Stars, sì, del nuovo album che uscirà il 10 di luglio. Noi stiamo parlando del nuovo album dei Rolling Stones,
1: Foreign Tongues. Ma se noi per puro caso vi dicessimo che forse c'è una possibilità per ascoltarlo un po' prima di chiunque altro in una compagnia davvero eccezionale, voi che cosa fareste? Esatto, andreste sul nostro sito virginradio.it per avere più informazioni e dunque fate l'ora, non mollate la diretta ovviamente,
0: certo,
1: ma ritagliatevi uno spazio perché non c'è un secondo da perdere. Vi ho detto tutto, tutto, eh?
0: Virginradio.it, cercate i Rolling Stones nel nostro sito, cercateli.

0: E questi erano i Green Day, voi siete su Virgin Radio in Rock and Talk, li abbiamo appena riascoltati con She, torniamo tra poco con il nostro rock ambassador John Bon Jovi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno. Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Jerry Calà per Seat prima.
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
17: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
19: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. è quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Bon Jovi, Super Joe Radio, Living Proof. Sono le 7:30, è già passata un'ora dall'inizio della trasmissione, un'ora inutile parlare di patenti, di, ma parliamo di cose importanti, di cose vitali, parliamo
1: Vuoi?
0: Della famiglia reale.
1: Oh, la Roy, perché ogni rete televisiva, ogni stazione radiofonica si rispetti ha il suo esperto di Royal Family. Adesso io non vorrei assolutamente, per carità, tradire le vostre aspettative, ma Riccardo Buccero sostiene che io possa essere l'esperto della Royal Family
0: ma
1: per
0: certo.
1: Virgin Radio. Va bene, quindi
0: recarlo per sapere le cose strane della sua famiglia si rivolge a te. Di la verità.
1: Quindi, investito di questo titolo così importante, allora faccio il mio lavoro e vi dico che lo scorso 13 giugno, mentre la Royal Family al completo prendeva parte al Trooping the Colour, la tradizionale parata militare organizzata per celebrare il compleanno di Re Carlo, Harry invece dov'era? Harry è stato avvistato proprio in tutt'altro posto. Era al Frostbank Center, quindi siamo proprio in un'altra parte del mondo, ovviamente negli Stati Uniti. Era lì per assistere alla gara 4 dell'NBA Finals, la serie che segna il titolo di campione della Lega Professionistica di Basket Americana. E quindi si sa che tra la famiglia reale ed Harry evidentemente in questo momento forse possa non correre, non correre buon sangue, ma mi è venuta però in mente un'altra storia pensando a questa divisione.
0: La sua assenza?
1: No, sì, Nanni Moretti, pensa, Moretti ed Ecce Bombo, sai la frase del mitico film?
0: Certo.
1: Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo e mi metto così, vicino a una finestra di profilo in controluce. Ecco, un po' come tutto sommato Harry ha scelto di fare per evitare di fomentare altre sterili polemiche e gossip.
0: Però la sua presenza e la sua assenza si è notata.
1: È lì che voleva arrivare. La sua assenza si è notata più della festa per Carlo.
0: Certo.
1: Capisci qual è il problema di tutta la questione? Domanda: dove, quando, perché una vostra assenza ha fatto più rumore di una vostra presenza, signori?
0: 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Invece Kate ci va e si veste di giallo.
1: Hai capito? Eppure
0: capito?
1: Lei

0: volte non è dare, è un messaggio preciso. Chi vuole intendere, intende.
1: Sì, ma è chiaro.
2: Sai, sono quei messaggi misteriosi che tu ti domandi, ma questo signore dov'è che non è andato? Vabbè, comunque è vero quello che dice.
3: Qualcuno dice, al mio matrimonio, non l'ha notato nessuno? O t'hanno notato?
2: L'avranno aspettato all'altare. Allora, c'è Sara da Vicenza che dice, quando non mi sono presentata alla festa del paese, mi hanno scritto più persone quella sera che in tutto il mese precedente. Sì, esatto, funziona proprio così, perché poi magari le persone fanno finta, sai, di non curarsi tanto del fatto che tu ci sia o non ci sia, poi organizzano una festa, ti invitano, non vai, sì, diventi la pecora nera, diventi l'elemento proprio inviso ai più.
1: Però se...
2: E lì godi, perché quelle sono le grandi soddisfazioni della vita, capisci?
4: Certo. Cosa hai detto? Scusa?
5: Here is my final serenade. He is a gun and he is a blade. He is a picture that I saved for too long. He is my credit card and keys, and the reason I won't find peace. He is a song I should not complete.

0: così bene la voce di Chris Stapleton in questa canzone che quando ne senti altre dei Mumford & Sons aspetti che venga fuori e non c'è, vabbè.
1: Tu hai proprio un debole per Chris Stapleton comunque.
0: È vero.
1: Chris Stapleton fan club.
0: Fra poco i Clash.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
13: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Virgin Classics 1982.

0: Flash su Virgin Radio. Quanto ci manca Joe Strummer, quanto ci manca, e non può essere presente, ai noi, ahimè.
1: Ma la sintonia con Ma Should I Stay or Should I Go, ma ti rendi conto?
0: È incredibile.
1: E anche stavolta il reggae l'abbiamo fatto apposta.
0: Infatti. quando non andiamo, quello che desideriamo è che sentano la nostra mancanza, ma le cose non stanno così.
1: Esatto.
0: Non stanno così, non illudetevi.
1: Non stanno così.
0: Racconta la storia di Mao.
1: Grande esperto di Royal Family, ma io dico, però l'esperto di Royal Family poi non è che deve rispondere a messaggi tipo quello che è arrivato adesso di Mau da Iesi, che Mau da Iesi, grandissimo fan del nostro Cavaliere
0: Nero, numero uno.
1: Diciamolo per la cronaca,
0: sì.
1: Da esperto da Royal Family, scusate, devo, e dice: di me non si accorge mai nessuno, sia quando ci sono, sia quando non ci sono. Vi dico solo che a febbraio ho cambiato casa dopo 42 anni. Dopo aver vissuto nello stesso paesino, non si è preoccupato nessuno di chiedermi che fine avessi fatto.
0: Mau, hanno festeggiato, hanno organizzato un party.
1: Quindi non ti meravigliare, perché è così che va. È così che va. Se la vi. Quindi meglio non esserci o esserci, chi lo sa.

0: E questo era Noah Kahan con Doors, piace, qui in Rock and Talk su Virgin Radio. E allora la domanda è quella, insomma, che nasce dall'assenza di Harry ai festeggiamenti per il compleanno di Re Carlo. Ci si nota di più quando ci siamo o quando non ci siamo? A volte le assenze fanno rumore, a volte le presenze non vengono proprio calcolate. Quindi nel mezzo c'è la verità alla fine, no?
1: Vabbè, ma
0: meglio esserci senza disturbare, allora, troppo, forse, chi lo sa.
1: L'unica certezza è che possiamo essere sicuri che vedano e sentano la nostra assenza solo se siamo noi festeggiati e non ci presentiamo.
0: Ah, quella sarebbe proprio, quello è il massimo.

0: Sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Dimmi più, dimmi fa, dimmi da.
5: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo 7° album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 8.
8: It's 8 a.m.
7: TGCOM 24, Breaking News.
9: Buongiorno da Mattia Venini. Devastante doppio terremoto in Venezuela, una raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, ha messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio è di 32 morti e 700 feriti, dichiarato lo stato d'emergenza. Torna a tremare la terra anche nei Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4, con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. L'ultimo sciame sismico solo 24 ore fa. La tragedia familiare che ha sconvolto la Versilia, madre di 52 anni e figlio di 24 uccisi a fucilate dal padre 63enne. Dietro al gesto forse la mancata accettazione dell'omosessualità del figlio. Il giovane aveva scritto sui social, per lui meglio morto che gay. Caldo record, oggi 17 città da bollino rosso, prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute. Ieri 5 vittime, ma è emergenza in tutta Europa, oltre 100 morti in Spagna dall'inizio dell'ondata di calore, allerta anche a Londra e in Galles. Le celebrazioni dei 250 anni degli Stati Uniti usate da Trump per fare campagna elettorale. Nel comizio di Washington il presidente americano si è rivolto alla base MAGA. Ogni giorno otteniamo una vittoria storica, il nostro destino è essere la più grande nazione mai vista sul pianeta. Mondiali di calcio, Brasile ai 16esimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia. Storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud. Flop invece della Repubblica Ceca, sconfitta 3-0 dal Messico. Avanti anche Svizzera e Canada, spera la Bosnia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Traffic.
12: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 3 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale est di Roma. Sulla A26 verso Gravellona Toce, 2 km di coda per lavori tra Masone e Ovada. Sulla A12 verso Genova, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Est e l'immissione sulla A7. Sulla statale 121 Catanese, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Mister Bianco e l'incrocio Paternò, statale 284 Occidentale Etnea. Prudenza e buon viaggio.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
13: Vabbè, ma...

0: questo punto, visto che l'argomento è questo, la domanda sorge spontanea. Antonello Piroso alle 8 e un quarto ci sarà o non ci sarà? E non dovesse esserci, che fate? Spallucce, uscite per strada con i forconi e organizzate manifestazioni? No, non lo so, a questo
1: picchetti
0: punto
1: di dice... protesta, esatto, il centro di Roma bloccato, esatto. Ma stiamo scherzando? No, ma soprattutto se dovesse rispondere lui a questa domanda, no, Antonello, dove, quando e perché una tua assenza ha fatto più rumore di una vostra presenza, lui vorrebbe semplicemente che tutti in realtà dicessero le cose come stanno, che se lui non ci fosse sarebbe stato meglio inventarlo, ed è questo che pensa lo zoccolo duro,
0: ma
1: del pubblico di Rock and Talk che segue Antonello, c'è un fan club, ci sono delle tessere, dei numerati, insomma,
2: ma
1: ragazzi,
2: ma di dire cazzate,
1: delle magliette con Piroso for President, no. Ma stiamo scherzando,
0: ti tranquillizziamo,
1: c'è
0: alle 8 e un quarto, prima ci sono i Kings of Leon,
1: eccoli qui con Radioactive.

0: I Kings of Leon con Radioactive qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Mau Daiesi questa mattina molto operativo, proprio ai massimi livelli, e ci scrive, dice: non scherziamo, io mi preoccuperei se non dovesse esserci il nostro Cavaliere Nero. Tranquillo, ripetiamo, 8 minuti e siamo lì. Comunque l'unica volta che non c'è stato qua, quindi noi ci preoccupiamo solamente quando è in programma un viaggio in qualche sperduta campagna pugliese, ritirandosi in qualche trullo dove magari...
1: Cioè, no, la verità è che un paio di volte è mancato e io ho imitato la sua voce, è andata benissimo.
0: È andata bene così? Sì. Non ve ne sono accorto.
1: Allora, se non abbiamo ancora organizzato un meeting, un raduno dei fan e degli ascoltatori di Virgin Radio, è perché non troviamo un posto che ci contenga tutti. Perché la famiglia cresce sempre di più questo grazie a voi.
0: Grazie dello straordinario legame che ci unisce. Mi raccomando, ditelo a tutti e Fix Your Face, Machine Gun Kelly e Fred Durst.

0: MGK su Virgin Radio, sta per arrivare il Cavaliere Nero.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Attenzione, grande promo da Teddy.
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Pronti?
4: In esclusiva su Disney Plus.
5: Ogni secondo conta, baby. Chef!
4: La serie pluripremiata FX The Bear torna per la sua ultima stagione.
6: Il locale si è allagato.
4: Ed è l'ultima occasione.
5: Io sto vendendo l'edificio.
4: Per salvare tutto.
5: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
4: FX The Bear.
7: È così, o andrà tutto bene
6: oppure no.
4: La stagione finale, il 26 giugno in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
12: Più che mai presente allora per questa puntata di giovedì 25 giugno, siete in Rock and Talk su Virgin Radio e ci ha raggiunto il cavaliere nero Antonello Piroso.
11: Rock and Talk.
12: Buongiorno Antonello.
13: Buongiorno. Buongiorno.
14: I baci, Bernardo, che? Bisogna saper baciare.
15: Ma io so baciare.
14: Sì.
15: Guarda che gli ammollo.
14: Vabbè, meglio così. No, perché parte tutto da lì, è importantissimo. Semmai mi direi che è un problema di stile, ecco. So, labbro avventosa.
15: Conosco.
14: Labbro leggero? Lingua serpente?
15: Idem.
14: Lingua a pennello?
15: Com'è sta lingua a pennello?
14: Non lo so, è un movimento ondulatorio, a largo raggio, morbido, delicato, profondo.
15: La passata di palato con la lingua.
16: Va bene, Nico. Nico, scusate, buongiorno, mi ha preso la stupidera mattutina. Imperdibile sequenza del film Maledetto il giorno che ti ho incontrato, Margherita Bui, Carlo Verdone, in cui poi a un certo punto nel film Verdone fa finta di spiegare a Margherita Bui quali pasticche, quali farmaci, pastiglie eccetera bisogna prendere quando si hanno gli attacchi di panico, la crisi d'ansia. Tutti hanno detto: ma che bellissima sceneggiatura, che bella invenzione questa. No, è che Verdone proprio gira con i farmaci. Ma va bene, perché ho scelto questa sequenza sul bacio, come si bacia eccetera? Spero che nessuno si senta imbarazzato, offeso, per carità, adesso bisogna stare attenti. L'ho scelto a questa sequenza perché sono uscite le foto pubblicate in prima pagina dal settimanale Diva e Donna, che però sono finite anche ad esempio oggi sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, le foto di queste tenerezze al mare tra Laila Hasanovic e Jannik Sinner, i quali si sono concessi prima di Wimbledon, dove la notizia è che Sinner è tornato a giocare, presente, pronto, eccetera. hanno pubblicato queste foto di questa loro vacanza a mare in Sardegna. Leggo testualmente: nelle immagini la complicità di Yannick Sinner e Laila Hasanovic è palpabile. Lei, protetta da occhiali scuri e avvolta in un leggero copricostume bianco, accarezza teneramente il viso del tennista, che a sua volta si lascia cullare dalla spensieratezza del momento, disteso sul prendisole. In uno scatto i due restano stretti in un abbraccio appassionato, con il mare della Sardegna fredda sfonda, una scena che ha tutti i contorni della perfetta vacanza romantica. Il bacio a quel punto è inevitabile. E qui il Cavaliere Nero sospende, perché non mi pare che Sinner al mare col caldo fosse travolto da una, come dire, irresistibile passione, ma ciascuno fa quello che gli pare nella vita. Ma mi pare che io mi metto a discutere i baci di Sinner. Forza Yannick, facci vedere Wimbledon al suo meglio, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Lenny Kravitz in Rock and Talk con Human.
1: Su Virgin Radio, Antonello Pieroso.
2: Mai avrei pensato nella vita che un giorno avrei potuto pronunciare le seguenti parole. Ma sai che Antonio Tajani, il ministro degli esteri, non ha tutti i torti? Che, lo so, citare Tajani, ma pure Tajani, come gli orologi rotti, talvolta può dire cose giuste, almeno due volte al giorno. Ha definito il caso degli aerei italiani impegnati in guerra. L'Italia è in guerra, ma insomma, gli aerei italiani sono serviti a bombardare l'Iran, bombardamenti in Iran che io ho reputato vergognosi, tra l'altro quando un missile americano, perché di questo stiamo parlando, comprovato, ha centrato una scuola dove sono morti un centinaio di bambini, le cifre oscillano, bellissimo, quando ha centrato una scuola, ha ammazzato secondo alcuni 150 bambini e i loro insegnanti, secondo altri no, erano solo 80 bambini, va bene. No, dico, ha definito questo scandalo delle dichiarazioni di Mark Rutte, Rutte ha ruttato, era con Donald Trump, che lui chiama Daddy, paparino, segretario generale della NATO, zio Cannolo che parla di Donald Trump come Daddy, no? È arrivato papino, ma io veramente con questa politica. E ha detto, come se niente fosse, che dall'Italia sono partiti 500 voli, no, di supporto. Di supporto a cosa? E qui non è vero la reazione. No, è vero, ma erano voli logistici, cioè portavano, non lo so, borracce, non ho idea. È ovvio che poi in queste occasioni bisogna scegliere le parole. Tra l'altro la domanda sarebbe: ma perché Rutte ha detto questa cosa? Spiegazione più banale che Rutte, segretario generale della NATO, la quale NATO viene considerata niente da Trump, non, per noi non siete alleati, non ci servite, siete solo un costo, noi smettiamo di finanziarvi. Rutte, per far vedere che invece la NATO è a fianco degli Stati Uniti, avrebbe tirato fuori questa cartuccella dei 500 voli dall'Italia. Dal governo si dice non è vero, anzi forse potrebbe essere addirittura una trappola fatta per incentivare o per mettere in crisi Giorgia Meloni in Italia, non nei confronti degli Stati Uniti, perché anzi questa dichiarazione servirebbe a far vedere che la Meloni e l'Italia sono alleati affidabili. No, attenzione, c'è un retropensiero nella dietrologia. Dire questa cosa significa mettere in imbarazzo, in difficoltà Giorgia Meloni in Italia, no? Quindi gli americani, come al solito, registi di complotti nei confronti dei politici che, con cui sono entrati in rotta di collisione, italiani, eh? Quindi con Giorgia Meloni bisogna fargliela pagare, inventiamo uno scandalo dietro l'altro. Ripeto, questa è un'interpretazione dietrologica, come nei confronti di Craxi, no? Craxi fece Sigonella e poi una delle teorie è che gli americani favorirono l'esplosione dello scandalo di Mani Pulite proprio per regolare i conti con Craxi. Ripeto, siamo nel campo delle interpretazioni, io non vi dico a cosa credere, vi offro. Ma dopodiché, scusate, io faccio un passetto in avanti. L'articolo 11 della Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Vero, ma poi ci sono i trattati internazionali bilaterali fra stati o dentro un concerto di stati come è l'Unione Europea. Ed è ovvio che l'Italia, l'Europa, la NATO sono sempre stati oggettivamente alleati degli Stati Uniti. Ma proprio perché è dal 1948 che siamo nell'ambito atlantico. Signori, noi ce la possiamo raccontare come vogliamo, che l'Europa è meravigliosa ed è fortissima. L'Italia dentro l'Europa, l'Italia non di oggi, l'Italia sempre dentro l'Europa è fortissima. Dopodiché possiamo solo scegliere un padrone, tra virgolette. O sono gli Stati Uniti, o è la Russia, o è la Cina. Da soli non andiamo da nessuna parte. Sotto qualche ombrello bisogna ripararsi. Io preferisco l'ombrello occidentale. Del resto lo preferiva persino Enrico Berlinguer quando nel 1976 fece la famosa intervista con Giampaolo Pansa per il Corriere della Sera, in cui diceva: io fra il patto di Varsavia Soviet, diceva Berlinguer, segretario del PC, del Partito Comunista. Io fra l'ombrello del patto di Varsavia dei sovietici e l'ombrello della NATO mi sento più tranquillo, sereno e protetto dall'ombrello della NATO. E lo diceva Enrico Berlinguer. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Killer Queen, ovviamente sono loro, i Queen su Virgin Radio.
1: E con noi in Rock and Talk c'è Antonello Piroso.
2: Ernesto Galli della Loggia, prestigioso editorialista e politologo, oggi scrive in prima pagina sul Corriere della Sera un articolo che testimonia che Galli della Loggia ascolta questo disgraziato Cavaliere Nero. Vado a leggere. Giuro, non ho nulla contro Silvia Salis, la gentile signora che oggi è sindaca di Genova dopo essere stata una celebre atleta del lancio del martello. Confesso, dice Galli della Loggia, che tuttavia sarei a dir poco perplesso se in occasione del prossimo appuntamento elettorale Salis, eventuale vincitrice alla testa del campo largo del centrosinistra, dovesse diventare presidente del Consiglio per una ragione molto semplice. E cioè che per me, dice Galli della Loggia, come sospetto per altri milioni di miei concittadini, la nuova premier sarebbe in sostanza, politicamente parlando, una perfetta sconosciuta, poco meno di quanto lo sia stato nel giugno del 2018 Giuseppe Conte, ve lo ricordate? Assurto alla guida del paese realmente dal nulla, già che prima della sua designazione nessuno sapeva chi fosse Conte, nessuno l'aveva mai sentito nominare. In Europa un caso davvero unico. È vero però che oggi invece la potenziale ascesa di Silvia Salis, sindaca di Genova, ai fastigi del potere non ci coglierebbe altrettanto impreparati, facendo essa seguito, come abbiamo letto sui giornali, alla sponsorizzazione di un autorevole uomo politico del PD come l'onorevole Dario Franceschini, il quale qualche giorno fa, a proposito del campo largo e delle sue eventuali appendici, ha dichiarato: va costruita un'aggregazione, e ha aggiunto perentoriamente: Silvia Salis si mette a disposizione di questo progetto. La sua figura rafforzerebbe il progetto e darebbe alla coalizione la possibilità di battere la destra. Come perché la sindaca di Genova, è sempre Galli della Loggia che parla, come perché Silvia Salis, sindaca di Genova, sarebbe capace di tanto, Franceschini non lo ha rivelato, anche se si è detto sicuro che tutti, ha detto proprio così, tutti, riconoscono a Salis le capacità necessarie per fare questo lavoro. Poi cosa succederà in futuro si vedrà, ma intanto si salva l'Italia dalla destra. Ciò che bisogna riconoscere non sarebbe cosa da poco. Ora, io non saprei proprio dire né che probabilità abbia la sindaca Salis di essere incaricata di così vasta impresa, né tantomeno se davvero riuscirebbe a portarla a termine con successo. Quello che invece so è che il solo fatto che Franceschini abbia fatto la proposta che ha fatto segna comunque un'ulteriore tappa nella degenerazione partitocratica italiana e nel disfacimento della nostra politica. Due patologie alla cui diffusione mi sembra che da tempo proprio la sinistra abbia deciso di dedicare le sue migliori energie. Poi l'editoriale prosegue, il titolo è «Una politica senza esperienza», io direi tanti politici senza esperienza, quasi tutti i politici contemporanei senza esperienza, a destra come a sinistra come a destra. È l'era della mediocrazia, la mediocrità al potere. E se vi piace questa politica e se vi piacciono questi politici, votateveli. Io farò altro. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Oh, questi erano gli AC/DC su Virgin Radio.
1: Antonello?
2: Una conferma che persino Aldo Grasso, il critico del Corriere della Sera, ascolta questo spazio. Il disgraziato Cavaliere Nero lo ritrovo in quello che scrive, stroncando un programma della Rai, di Rai 3, che si chiama Filo Rosso, condotto da Antonino Monteleone, ex Iena e Adele Grossi. Scrive Grasso: questo talk show estivo di Rai 3 ha mendicato ascolti, pochi in verità, attingendo ancora al gorgo funesto di Garlasco. E scrive Grasso: di fronte a questo accanimento spacciato per ricerca della verità, parlo di questa infinita soap opera su Garlasco di tutti i talk show, di fronte a questo accanimento spacciato per ricerca della verità, sogno una giornata, una sola, ve lo ricordate il Cavaliere Nero, in cui le reti televisive si occupino d'altro. Un'utopia, certo, 24 ore di astinenza, una prova di resistenza per il sistema nervoso della nostra TV, già visibilmente provato, per un giorno intero, via i plastici, via la ricostruzione in computer grafica, le porte virtuali che si aprono e si chiudono, niente esperti della deambulazione, analisti della prima ora, esegeti del nulla, commentatori del commento altrui, niente inviati speciali raggelati davanti a cancelle che da 20 anni custodiscono soltanto la nostra stessa morbosità, nessuna criminologa, nessun criminologo, nessuna blogger, i conduttori si guarderebbero smarriti come marinai senza bussola, abbiamo novità, chiederebbero in regia, e dalla regia per la prima volta arriverebbe una risposta rivoluzionaria: no, va bene così. Sarebbe vietato anche il turismo delle ipotesi su Garlasco. Nessun segugio a caccia di dettagli infinitesimali, nessun vicino di casa risumato per raccontare che una volta vide una finestra socchiusa, nessun esperto pronto a spiegare ciò che non sa con la sicurezza di chi sa tutto. Soprattutto sparirebbe quella fauna permanente che affolla i talk show: avvocati, consulenti ex, consulenti futuri, opinionisti di professione e via elencando. Lo vedete, certe volte voi date dell'arterio sclerotico al Cavaliere Nero quando si fissa su alcuni temi, ma come vedete poi qualche tema finisce persino o nella prima pagina sul Corriere o nella critica televisiva del Corriere della Sera, e non so se mi devo cominciare a preoccupare. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: I nuovi Editors con The Rush su Virgin Radio.
1: E noi salutiamo per questo giovedì Antonello Piroso in Rock and Talk.
2: Oh, ieri sera è ripartita Temptation Island. Non vi dico niente, aspettiamo l'auditel alle 10 e vediamo se ha fatto il botto di ascolti e poi ne riparliamo domani. Nell'attesa continuate ad ascoltare il Doc, l'Allegretto, Rock and Talk, Virgin Radio. Perché? Perché siete la più bella delle resistenze. Buona giornata, domani, ciao.
0: Ciao, domani.
3: Ciao, on Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
5: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
6: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
12: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
13: Ladies and gentlemen, make some noise.
12: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
14: Virgin Classics 1979.

0: Live, album che nel 79 fece un bel botto e fu accolto dagli appassionati e dalla critica in modo superlativo. Patti Smith, da quell'album abbiamo scelto Frederick. E Patti Smith, visto che si parlava di assenze poco fa, insomma la notiamo l'assenza già da qualche tempo di Patti Smith, che non è una che riempie le arene, ma è sempre propone sempre uno spettacolo di grande valore. A proposito invece di grandi arene, ne abbiamo quest'anno. Domani sera vado ad ascoltare Nick Cave, non è lo stadio di San Siro, ma certo molte migliaia di persone saranno lì con me a Lido di Camaiore. Ma parlando di grandi spazi, quanti ne hanno riempito gli AC/DC particolarmente l'anno scorso?
1: Allora, gli AC/DC, in base alla classifica di Pollstar, che è la principale testata specializzata proprio nell'industria dei concerti, occupano il quarto posto nella top 10 degli artisti che hanno incassato di più dal vivo nella prima metà del 2026. Quarti nella classifica generale, primi nella categoria rock. Quindi partiamo dalla decima posizione con Bruce Springsteen, che in sole 14 date ha totalizzato nella prima parte di quest'anno 58 milioni e mezzo di dollari. Nono posto per la Trans-Siberian Orchestra, 60 milioni. Settimo gradino per la rapper gli Eagles all'ottavo gradino con 69 milioni di dollari. Settimo gradino per la rapper Cardi B, che è a 72. Precedono con 105 milioni Ed Sheeran in quinta posizione, al numero 4 AC/DC con 120 milioni. E poi abbiamo medaglia di bronzo per i BTS, che sono questo gruppo sudcoreano che fa pop, 139 milioni. Lady Gaga al secondo posto con 209. Al primo posto Bad Bunny, quello che ha fatto il Super Bowl con 225.
0: Quello che stupisce è che gli Eagles siano ancora
1: Perché il Never Ending Tour ormai,
0: esatto. E che è considerata una band, insomma, del passato, diciamolo, per quanto sia amatissimo.
1: Però
0: grande successo, bravi.

0: il nuovo singolo della rock band britannica Amazons, si chiama Blood on the Bone, qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Quindi con loro noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di giovedì.
1: No, lo so. Quante ce ne rimangono questa settimana?
0: Questa settimana c'è domani e poi saremo praticamente a luglio. Quindi lo so, fate voi due
1: ragazzi,
0: conti.
1: Ragazzi, siamo
0: che dobbiamo
1: in diretta
0: dirvi.
1: Anche nel weekend.
0: Ma certo, saremo insomma tra Firenze e Rocks la prima estate. Ci saranno un sacco di concerti da non perdere con noi.
1: Oh, ci abbracciamo lì a Lido di Camaiore. Veniteci a trovare.
0: A domani.
1: A domani.
0: A domani.
2: Oh, siete pessimi.
0: Pessimi proprio. Oggi più che mai. Rock and Talk.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il

0: Io sto vendendo l'edificio
1: per salvare tutto.
0: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
1: FX The Bear.
2: È così, o andrà tutto bene
3: oppure no.
4: La stagione finale, il 26 giugno in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 9.
7: It's 9 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Mattia Venini. Almeno 32 morti e 700 feriti in Venezuela, colpito dal più violento terremoto degli ultimi 126 anni. Raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5. Il bilancio è destinato ad aggravarsi. Verifiche della Farnesina sugli italiani. Terremoto stanotte anche nei Campi Flegrei, dove poco dopo le 4 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.6. L'epicentro ha una profondità di 4 km vicino a Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. Polemica sulla frase del segretario generale della NATO Rutte sui jet americani decollati dalle basi italiane per sostenere la guerra in Iran. Si è trattato solo di voli logistici, precisa Crosetto, ma le opposizioni attaccano e chiedono a Meloni di riferire in Parlamento. La strage familiare di ieri a Camaiore, un 63enne ha ucciso con un fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24. L'uomo non avrebbe accettato l'omosessualità del giovane, che sui social aveva scritto per lui meglio morto che gay e aveva detto agli amici di voler cambiare sesso. Allarme in tutta Europa per il caldo da record, oltre 100 vittime in Spagna dall'inizio dell'ondata di calore. In Francia 42 persone morte annegate mentre cercavano refrigerio. Emergenza anche a Londra e in Galles. In Italia oggi 17 città da bollino rosso. Mondiali di calcio, Brasile ai sedicesimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia. Storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud. Flop invece della Repubblica Ceca. Avanti anche Messico, Svizzera e Canada. Spera la Bosnia tra le migliori terze. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Traffic.
12: La situazione su strade e autostrade sull'A24 verso la tangenziale est di Roma, un chilometro di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale est di Roma, sulla A1 verso Napoli un chilometro di coda per incidente fra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Milano 4 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sulla statale 33 del Sempione incolonnamenti per lavori di manutenzione tra l'incrocio Gravellona Toce A26 e l'incrocio Villa d'Ossola. Prudenza e buon viaggio.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Morning Glory, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio, al Misano World Circuit, Marco Simoncelli, info su ducati.com.
15: It's time to rise and shine, live on Virgin Radio. Morning Glory.
16: Morning Glory, it's a time to rise and shine. Buongiorno, buon giovedì 25 giugno 2026. Si comincia a casa nostra, com'è che sono Alteria? Oh, e con Super Toki in regia. Buongiorno, Super Toki.
17: Buongiorno Alteria, buongiorno Toki.
16: Buongiorno anche a voi, come state? Accaldati o belli freschi? Allora, abbiamo tante cose da condividere insieme. Andremo a Tokyo, andremo in giro per l'Europa, andremo a Uffizi di Firenze che hanno chiuso, sono andati un po' nel tilt per questo caldone. Poi ancora parleremo di George Orwell, quindi un bel giro nel mondo della letteratura e tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il mondo del rock, anche perché domani sera Linkin Park, torna poi la prima estate festival questo weekend, tantissimi live abbiamo da tenerci aggiornati.

chiamati, segnate questo numero 342 41 41 411. Adesso mai più scatta l'appello di Morning Glory. Se fate parte di questa bella famiglia, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: Farky The Offspring per iniziare. Buon giovedì 25 giugno, 9:07 minuti. Dai che siamo carichi. Come state lì fuori? Sento che già c'è dell'attesa.
1: Sberebem Altaria, sberebem Toki, ci vediamo domani al concerto dei Linkin Park. Woo!
0: Esattamente, dai, facciamo così, ci piace ogni tanto monitorare i vostri spostamenti. Se qualcuno è già in viaggio direzione Visarno Arena per il concerto del Linkin Park, beh, palesatevi. Invece fatemi parlare un pochino di nostalgia canaglia, anni 90, torna la nostalgia anni 90 già da un pezzo, ne abbiamo parlato diverse volte, in questo calderone di nostalgia. Per esempio i Cardigans, ve li ricordate come band? Nina Persson, abbiamo occasione di ascoltarla anche in onda su Virgin con delle collaborazioni. Band che con Loveful era stato un singolone pazzesco negli anni 90, sta vivendo questo periodo di grande revival, mettendo uno dietro l'altro un sacco di concerti. E lei racconta questa cosa: c'è stato un periodo in cui ho lottato contro le canzoni scritte da ragazzina, ho detto no, basta, adesso devo essere più matura, più profonda. Poi dice adesso invece cerco di prendere tutto quello che arriva, volendo sfruttare questa ondata di nostalgia. E quindi insomma, chissà se i Cardigans passeranno anche dall'Italia. Oggi Toki, posso dire una cosa, non ho consonanti e vocali, fa così caldo che sbiascico praticamente. Continuiamo con la musica, qui eravamo quasi negli anni 90, 1987, Mystify in Excess. Oh,

0: Dua Lipa all'interno di Morning Glory. Allora, si parla di weekend in arrivo, concerti, abbiamo accennato ai Linkin Park domani sera alla Visarno Arena. Tra l'altro, siccome proprio fresca non è il termine più adatto, però proprio recente la notizia di ieri, Firenze, gli Uffizi in tilt perché l'aria condizionata si è bloccata, fa un grande caldo, hanno così voluto fermare per un attimo gli ingressi anche quando si tratta di concerti. Ora sarà una banalità dirlo, però no, attenzione ragazzi, cerchiamo di stare attenti, di non stare proprio sotto il sole a picco, anche con i più piccoli. C'è questa bellissima storia di portare i piccoli nei concerti, però insomma cerchiamo di proteggerli da questo caldo senza senso. Come state lì fuori? Sentiamo un po'.
1: Un saluto da Giovanni da Asciano, ciao Antera, ciao Tohi, sempre e solo sul trattore.
0: Buongiorno, buongiorno, e già che ci siamo ricordiamo che parte anche il secondo weekend della prima estate festival, ci sarà venerdì Nick Cave, sabato sera i Gorillaz, dico gli Headliner, e domenica 21 Pilots. Sul sito virginradio.it tutto e di più, tutte le informazioni. Ultima cosa, ci siamo anche noi fisicamente, Virgin Radio, presente a questi concerti, quindi ci abbracciamo forte forte in queste belle situazioni. Adesso Sweet Emotion, arrivano gli Aerosmith.

0: Sweet Emotion, il suono degli Aerosmith all'interno di Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory. E allora, si parlava di concerti grande caldo, qualcuno dice portarsi magnesio e potassio ci sta, qualcun altro suggerisce, Tocchi, spostiamo i grandi concerti estivi, facciamoli diventare grandi concerti primaverili. Restiamo insieme e torniamo con belle storie di rock and roll.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade solo su HBO Max.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
12: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
11: No!
12: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
17: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
18: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
19: Jerry Calà per Seat, prima...
20: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
19: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
20: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
19: Sì, Jerry.
20: Doppia libidine!
19: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
20: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
19: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
20: Libidine coi fiocchi!
21: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a €899. Approfittane subito! MediaWorld.

Con Bug. Allora parliamo dei Guns, perché li vedo con la coda dell'occhio che sono pronti a partire con una loro versione di Sympathy for the Devil. Hanno parlato dei Guns di recente, Iron Maiden, Maiden che hanno fatto un mega concerto a Milano allo stadio San Siro. Beh, parlando del passato, i Maiden dicono: ci sono stati diversi opener, diverse band d'apertura ai nostri concerti, ma forse quelli più tosti, più difficili da gestire sono stati proprio i Guns N' Roses. Salto all'indietro, vi porto nel 1988, Iron Maiden, giganteschi, in un momento davvero incredibile della loro carriera, arrivano in America e fanno concerti insieme a Megadeth, Anthrax, Metallica e appunto Guns. Guns che erano usciti da poco con Appetite for Destruction e vengono chiamati per l'esordio, loro carichissimi, però appunto Bruce Dickinson dice: difficili da gestire, Axl Rose è veramente personaggio fuori di testa, lo sappiamo molto bene, e noi questa mattina lo ospitiamo. Apriamo la porticina, lo facciamo entrare a Morning Glory con i suoi Guns N' Roses. Questa è Sympathy for the Devil.

0: non compromettere te stesso, perché sei tutto ciò che hai.
1: Janis Joplin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Placebo, noi restiamo insieme a casa nostra Morning Glory, torniamo e facciamo un giretto a Barcellona.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
0: Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al circuito di Misano per il World Ducati Week, la grande festa per celebrare i 100 anni di Ducati. Sabato sera la pista si trasformerà in un grande palcoscenico per uno show indimenticabile. Spettacolo di droni, musica, campioni, leggende e tutta la community di ducatisti insieme per celebrare la storia della casa di Borgo Panigale in una serata ricca di emozioni. E dopo lo show tutti in pista a ballare. E Virgin Radio ci sarà. Vi aspettiamo. Info su ducati.com.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
4: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
9: Virgin Classics 1978.

Il nostro Virgin Classic Van Halen, You Really Got Me, 1978. Caldo non solo in Italia, in giro per l'Europa. Andiamo in Spagna. Beh, parlando di Spagna, vi porto a Barcellona. Dai, dove a Barcellona c'è stato un architetto che potremmo definire un po' tipo i Pink Floyd dell'architettura, perché Gaudí, che nasceva quest'oggi nel 1852, sapete che mi piace fare dei giretti anche fuori dal rock, ma troviamo una connessione. Dai, si è fatto questo trip architettonico in giro per la città di Barcellona, l'opera più famosa di sicuro, la Sagrada Famiglia, Parc Gael, Casa Batlló, ce ne sono tantissime di cose per quanto riguarda il lavoro di Gaudí, ma nello specifico, intanto sono quasi certo, ho controllato, che la Sagrada Famiglia la stavano ristrutturando, adesso finalmente è stata riaperta e completata nella sua opera di rinnovo. Lui è stato lì a lavorarci tutti gli ultimi anni della sua vita, ma tanti, 40 anni della sua vita, si è assolutamente così innamorato di questo progetto, e tra l'altro lui si trova proprio nella cripta, cioè il suo corpo è nella cripta della Sagrada Famiglia. La sfiga che ho avuto io a Tokyo è che quando sono stata a Barcellona a farmi un giro non si poteva visitare. Se voi avete visitato la Sagrada Famiglia potete raccontarci quanto è stato bello. Lui, personaggio incredibile, da bimbo molto debilitato, non poteva fare molto, era spesso bloccato a letto, osservava la natura, si è lasciato ispirare dalla natura e poi è diventato davvero un grande architetto. Andiamo avanti a parlarne tra poco, adesso però nuovo singolo per i Muse, Night Shift Superstar.

0: Edonismus Cancanensi, la voce di Skin, una delle nostre rock ambassador. Noi restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0.

Di un bel po' di cose incredibile. Parlando di Gaudì, per esempio, poi si scopre che c'è un disco dei, per esempio, Alan Parsons Project. Siamo nel prog degli anni 70, proprio dal titolo Gaudì. Ci sono sempre un sacco di collegamenti. Ne parliamo insieme, parliamo di tante belle storie di rock and roll. Tutto questo, belli comodi, siete su Virgin Radio, casa nostra, Morning Glory. Io sono Alteria, c'è Super Talk in regia. Siamo pronti a ripartire.

41, seconda ora di Morning Glory. Mi piace quando creiamo dei collegamenti, delle connessioni. Ci scrivono degli amici che ci ascoltano da Barcellona, lo sai Toki, grazie all'applicazione di Virgin Radio. Questo lo diciamo soprattutto in estate, se girate appunto il mondo, portateci insieme a voi. Abbiamo parlato di Gaudì, nasceva quest'oggi 1852, tra l'altro stavamo verificando che il 10 di giugno, quindi effettivamente non tanti giorni fa, è stata fatta la mega inaugurazione per il completamento dell'opera, questa torre che non è mai stata completata perché Gaudì è venuto a mancare, che è la torre più alta di tutta la struttura, ma in realtà porta ad essere la Sagrada Famiglia la chiesa più alta di tutto il mondo, e quella punta di quella torre è il punto più alto di tutta la città. A onor del vero, Toki, stavo leggendo che mancherebbero ancora 10 metri, però hanno detto facciamo l'inaugurazione, chiudiamo qua la situazione e poi vediamo come completare. Bene, chiusa la parentesi, dai, 342 41 41 41 1. Beh, se siete in giro per il mondo a questo punto diteci dove esattamente. Noi vi portiamo nell'atmosfera dei Depeche Mode, questa è Never Let Me Down Again.

Bella, bella, bella, Home to Us, Paul McCartney e Ringo Starr. Vedi, Tocchi, che ci seguono da ogni angolo di mondo, chi da Tenerife, chi dalla Cappadocia, chi per esempio è in tour con una macchinetta fotografica a fare scatti soprattutto agli uccelli, tipo bird watching. E Paul McCartney, grandissimo appassionato da che era bimbo a Liverpool per quanto riguarda l'osservare gli uccellini, e in questo caso il nostro amico fa anche delle fotografie. Molto bene, parlando di Paul McCartney, tante interviste, è uscito il nuovo disco qualche tempo fa, quindi insomma chiacchiera parecchio in questo periodo. Ha raccontato che l'unico artista che riesce a intimidirlo, che lo mette in soggezione, è Bob Dylan. Loro si sono conosciuti nel 1964, dice, nonostante insomma sono anni che ci siamo incrociati, il nostro percorso musicale e quant'altro, è un uomo che mi mette in soggezione. Fa ridere che Bob Dylan durante un'intervista ha dichiarato esattamente la stessa cosa: oh, l'unico che riesce a mettermi un po' di soggezione addosso è Paul McCartney. Quindi questi due probabilmente, se si vedono, ma così salutano, perché si intimoriscono a vicenda. Sono belle e strane storie di rock and roll. Adesso Ziggy Stardust, lui è David Bowie.

0: Un bel regalo alle 10:15 minuti. Ziggy Stardust, David Bowie. Noi restiamo insieme e si torna anche con Sam Fender.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
1: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Bella, bella, bella. Allora, notizie sparse dal mondo del rock. Parliamo degli Stones. Parliamo degli Stones che dicono cose. Per esempio, Keith Richards a proposito di tour, fare concerti. Il problema sono gli spostamenti. Lui sostiene questa cosa qua, cioè sbattersi da una città all'altra di continuo è quello che ci sta. Insomma, a un certo punto, e anche con qualche annetto sulle spalle, diventa una difficoltà. Però voci dicono potrebbe essere bello fare delle residency, quindi tot concerti fermi in un luogo, e si vocifera, si parla di Londra, si parla di New York e di Parigi e forse anche di Roma. Sono voci di corridoio, però sarebbe molto molto bello. Invece Mick Jagger mi ha fatto ridere parecchio perché ha raccontato il segreto del suo vivere bene e vivere a lungo. Se Ringo Starr aveva citato i broccoli, ricordi? Ringo Starr dice i broccoli è tutto merito dei broccoli. No, Mick Jagger dice intanto no alle saune, non farsi saune, noi che ci facciamo saune tutti i giorni, no saune perché il caldo non, a lui non piace, quindi no, ma a 40 anni decidere di eliminare completamente droghe e alcol. Dai 40 dici ok, adesso basta. Io ho una domanda per voi: se avete superato i 40 anni, adesso non droghe e alcol necessariamente, ma è arrivato quel giorno in cui vi siete detti ok, adesso faccio questa scelta da oggi per poter stare meglio, vivere meglio, curarmi, smetto di fare che cosa? Sono curiosa. 342 41 41 411. Toki? Cosa hai smesso di fare tu? Dai, siamo curiosi di sapere le vostre risposte adesso. Che bello questo pezzo, Wicked Game, e loro sono gli Team.

Window Foo Fighters, nuovo singolo, 5 luglio arriva il concerto ai Days di Milano, concerto firmato Verge Radio. Foo Fighters che stanno portando in giro per il mondo un grandissimo live, 28 canzoni, momento acustico, tributo ai Motorhead, cioè mettono dentro tanta bella roba, chissà cosa combineranno il 5 di luglio. E prima di loro ci saranno gli Idols. Posso dire che sono molto molto contenta di vedere gli Idols dal vivo, che sono una bella macchina da guerra. Tra l'altro hanno fatto un concerto, un festival in Olanda qualche giorno fa, e sono partiti, la loro setlist degli Idols è iniziata con Levitator, nuovo singolo mai suonato, presentato così dal vivo, e hanno ritrovato quella sonorità un po' degli inizi, davvero cattivella. Mi piacciono parecchio gli Idols, mi piacciono moltissimo i Foo Fighters, sarà una figata, ci vediamo lì. Nel frattempo arrivano un sacco di messaggi, la domanda era: cosa avete smesso di fare dopo i 40 anni, se avete già compiuto 40 anni? Per avere cura di voi stessi, prendiamo spunto da Mick Jagger, prometto che torno e leggo un bel po' dei vostri consigli. Adesso Hollow Man, il suono degli R.E.M.

0: R.E.M., restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
7: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
9: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
8: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
10: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
10: No!
11: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: 1878 sa di felicità. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Virgin Classics 1980.

Ramones, la loro versione di questo brano delle Ronettes, 1980, Virgin Classic. Oh, devo dire la verità, di fronte alla domanda cosa avete smesso di fare intorno ai 40 anni per avere più rispetto di voi, del vostro corpo, il nostro corpo che è il nostro tempio, avete quasi tutti risposto: io ho smesso di fumare. Andando nel mondo del rock abbiamo degli esempi clamorosi, dai, il più noto Keith Richards ha smesso di fumare nel 2019, non so quante ne fumasse prima, ma tante di sicuro. Un altro è Slash, lui ha smesso nel 2009 e Slash più o meno ne fumava 60 al giorno di sigarette, che sono veramente una quantità impensabile di sigarette al giorno. Lui ha smesso nel 2009. Anche Jimmy Page, storico chitarrista degli Zeppelin, era un fumatore, ha abbandonato il vizio del fumo, quindi ci sta non iniziare a fumare. E se invece è una cosa che avete inserito nei vostri vizi, poi a un certo punto avere così le balle di togliersi il vizio. Se l'hanno fatto loro, Slash, Keith Richards, Jimmy Page, va bene. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Kerosene, loro sono le Warning e voi siete al Super Gen Radio.

0: Le sorelle Warning e Kerosene. Adesso arriva Paola Mogeri con Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo di Bryan Adams e del suo sogno rock and roll, dai club di Vancouver in Canada al numero uno in America, grazie ad un singolo che celebra l'estate del 1969, in cui sono successe tante cose: lo sbarco sulla luna, Woodstock, il rock che cambia il mondo. Esce nel 1984 e si intitola Summer of 69.

Sembra facile, ma ci vuole molto lavoro per scrivere una canzone che canteranno tutti, ha detto una volta Bryan Adams, per spiegare la sua passione e la sua dedizione al successo. Per lui comincia tutto con la replica di una chitarra Gibson Les Paul. A 15 anni lascia la scuola e forma la band Sweeney Todd. Poi va a Vancouver a suonare nei club e incontra per caso in un negozio di dischi l'autore con cui scriverà tutti i suoi successi, e cioè Jim Vallance. Ci siamo scambiati il numero e dal giorno dopo abbiamo scritto canzoni insieme. Nel 1980 il suo debutto è disco d'oro in Canada. Nel 1981 esce il secondo You Want It, You Get It. Con il terzo, Cuts Like a Knife, vende 1 milione di copie. Poi entra in studio e registra Reckless, che esce il 5 novembre del 1984 e vende 12 milioni di copie, andando al numero 1 in America. Non ero preparato a quello che è successo, perché nessuno può esserlo, ma sapevo di aver lavorato bene, dice Bryan Adams, che parte per un tour mondiale da 192 date. Scrivere canzoni vuol dire soprattutto imparare a comunicare con gli altri.

Bryan Adams è bravissima a raccontare storie. In Summer of 69 celebra l'anno magico in cui il rock è diventato la musica di una generazione. Lui è nato nel 1959 ed era solo un bambino, ma non importa, perché il rock and roll vuol dire inseguire sogni. Ho comprato la mia prima chitarra di seconda mano, l'ho suonata fino a consumarmi le dita. Era l'estate del 1969 e io e alcuni compagni di scuola abbiamo formato una band e ce l'abbiamo messa tutta. Questa è la strofa in cui Bryan Adams mischia la sua storia personale a quella di tutti e arriva al successo nel mondo. Questa è Summer of 69.

0: Summer of 69, Bryan Adams, Long Plane Stories. Grazie a Paolo Mogeri, come sempre, per le belle storie di rock and roll. Ma di già, abbiamo già finito. 2 ore di diretta volata. Casa nostra, Morning Glory. Niente, noi domani siamo qui dalle 9 alle 11 per l'ultima puntata della settimana. Devo ringraziare Super Toki in regia. Ringrazio Michele Primi, al solito ringrazio voi sempre, tutti i giorni ve lo dico. Grazie, grazie. Adesso arriva Giulia Salvi con il suo personal Giulio. Un bacio, un abbraccio, a domani mattina. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Morning Glory, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit. Marco Simoncelli, info su ducati.com.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ah! E se ci sono costi nascosti?
8: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
9: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
19: Give me fuel, give me fire, give me double charge.
2: Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
20: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
21: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
21: Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
0: Personal Giulia on air per le prossime 3 ore. Buona giornata, amici miei. Puntualissimi, anzi con 20 secondi d'anticipo. Parlo al plurale perché non sono sola. Giulia Salvi con voi, con Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Che bello, amici miei. 3 belle ore da passare al

We take care of our own, lui è il boss, Bruce Springsteen 2012, ne abbiamo parlato ieri a Personal Giulia, è alla numero 10 di coloro che in questi primi sei mesi del 2026 hanno incassato di più per quanto riguarda i tour, lo sappiamo, e i concerti del boss sono stati pochi, quindi significa aver riempito delle grandissime venue e a dei prezzi anche piuttosto elevati, questo va detto, non è certo un segreto. La numero 1 c'era Bad Bunny, alla numero 4 i mitici AC/DC, che però di concerti ne hanno macinati veramente veramente tanti nei primi mesi di quest'anno. Kasabian, li aspettiamo il 24 di luglio ad un festival bellissimo, Noisy Naples Fest, nella magica Napoli. Questa è Great Pretender.

Desire, loro sono gli U2, 1988, e si parla tanto del nuovo disco della band di Bono Vox, ma soprattutto del tour negli stadi che ne seguirà. Penso che ne parleremo subito dopo l'estate del nuovo album, e poi dopo poco credo dovrebbe arrivare anche l'annuncio del tour mondiale che si spera tocchi anche il nostro paese, ma vi direi di sì. Bono è sempre stato molto affezionato all'Italia. Ma adesso la vostra Giulia Salvi con Personal Giulia vi porta in Cina, dove sono stati cancellati più di 12.000 corsi di laurea perché l'intelligenza artificiale li ha resi obsoleti. Ne abbiamo parlato tanto, ci sono mestieri che sono stati automatizzati e di conseguenza quei mestieri che ora sono stati rimpiazzati dall'intelligenza artificiale si spostano invece su formare del personale che riesca a gestire l'intelligenza artificiale. Tra il 21 e il 2025 le università cinesi hanno eliminato o sospeso 12.200 corsi di laurea triennale e ne hanno lanciati però 10.200 nuovi. Più del 30% di tutti i programmi universitari del paese ha subito bonifiche. I tagli si sono concentrati soprattutto nelle arti, nelle discipline umanistiche, nelle lingue straniere e nella gestione aziendale. I nuovi corsi invece, perché ci sono dedicati quasi tutti all'intelligenza artificiale, la robotica e le competenze tecnologiche che Pechino identifica come prioritarie. Poi si sa che i cinesi da questo punto di vista sono sempre stati davvero molto molto avanti, ma è una realtà che è comune un po' a tutti gli altri stati del mondo. Anche nel nostro paese, quando un ragazzo ormai pensa al proprio futuro, se è affascinato dalla tecnologia, dall'informatica eccetera, è abbastanza normale che al giorno d'oggi vada proprio verso la strada che ti porta a specializzare nell'intelligenza artificiale. La riforma cinese non nasce infatti solo dall'entusiasmo per la AI, ma da una crisi occupazionale grave e prolungata, altra cosa comune a tantissime altre realtà. Tra poco parliamo ancora di tecnologia, Personal Giulia e di compiti delle vacanze. 365, loro sono gli Shinedown.

0: 365, loro sono gli Shine Down a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
2: Ladies and gentlemen, make some noise.
1: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
1: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

Red Hot Chili Peppers 1999 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. E a proposito dei Red Hot, oggi scompariva nel 1988, 25 giugno dell'88, chitarrista e cofondatore della band Hillel Slovak, anche il nostro sito lo ricorda. Ogni mattina in Italia un professore si sveglia e sa che dovrà pensare più veloce di ChatGPT. Questo è un titolo molto carino che abbiamo trovato online proprio perché poco fa parlavamo dell'intelligenza artificiale che incide. Cina ha cancellato migliaia di corsi di laurea, che però, attenzione, sono stati sostituiti in gran parte con degli altri. In Italia, ma anche nel resto del mondo, effettivamente la AI, non dico che giochi a sfavore dei professori e dei maestri in generale, sicuramente è un bell'ostacolo da aggirare, o meglio, bisogna ancora imparare ad averci a che fare. La proliferazione delle AI ha già cambiato il modo in cui gli studenti vivono l'apprendimento scolastico, in particolar modo l'esecuzione dei compiti, anche di quelli estivi, visto che comunque noi genitori ci siamo dentro tutti. Una testimonianza da parte di un prof. Insegno da 10 anni nella secondaria di primo grado. Anche se lavoro con ragazzi tra i 10 e i 14 anni, sono pochissimi quelli che non hanno uno smartphone e chiunque ne abbia uno sa che i modelli di AI ci vengono proposti in ogni modo possibile, in continui e aggressivi pop-up. A volte sono gli stessi genitori a incoraggiarli pur di finire gli esercizi di grammatica in tempo per portarli agli allenamenti. Chiedo a voi, amici miei, il vostro punto di vista, soprattutto se siete professori, maestri, insegnanti, ne abbiamo tanti all'ascolto di Virgin Radio. 342 41 41 411, come vi approcciate nei confronti degli studenti che per forza di cose la AI la utilizzano tutti i giorni? Who Will You Follow è il nuovo singolo degli Evanescence.

0: Chiunque può avere successo. Se continui a ripeterlo un bel po' di volte, puoi averlo anche tu.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

The Hardest Part, loro sono i Coldplay 2005 a Personal Giulia, prima ora insieme ci sono i Blink 182 e allora lo so che siete già pronti per organizzare l'estate del 2027 perché siamo ormai in un'epoca in cui i concerti si organizzano con a volte anche più di un anno d'anticipo. È tutto normale amici miei, noi stiamo per buttarci a capofitto dentro ai Days, ci stiamo per godere l'ultimo weekend di La Prima Estate Festival, poi appunto è la volta di I Days 2026, ma i Blink sono già i primi protagonisti dell'edizione del 2027. La data è quella del 13 di giugno, ai Days Milano, Ippodromo, SNAI, San Siro. Tutte le info che vi servono come sempre sul sito virginradio.it. Sono pochissime le date europee al momento ed è bello sapere che il trio americano ci abbia assolutamente inclusi in questa micro tournée che però credo sia destinata a diventare molto più grande. Bored to Death, Blink 182.

0: Bored to Death, Blink-182, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Adesso parliamo di un fenomeno globale. Per milioni di appassionati torna infatti la serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards con la stagione più emozionante di sempre. Sì, avete capito, è arrivata in Italia la nuova stagione di House of Dragon. In un regno conteso sull'orlo del caos sta per scatenarsi una guerra e la lotta per il potere sta per cominciare. Questa settimana con il primo di 8 episodi. La nuova stagione di House of Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade li potete vedere su HBO Max.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale. Virgin Radio.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti con i brani del nuovo album All In Now. 13 luglio, Roma, 12 luglio, Bari, 14 luglio, Pordenone, 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com, biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
13: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Virgin Classics 1969.

Get Back the Beatles 1969 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Mi scrive Luciano da Malta al 342 41 41 41. Domani i miei figli partiranno da Malta direzione Firenze per il concerto dei Linkin Park. È vero, amici miei, è tutto pronto. Ci saremo anche noi di Virgin Radio, ci saranno il nostro Ringaccio e Ketty con le dirette, quindi se sarete lì andateli a trovare assolutamente, anche perché il nostro track è sempre pieno di sorprese. I Linkin Park tornano in Italia a distanza quasi esatta di un anno dal concerto dell'anno scorso ad High Days a Milano, domani 26 giugno Visarno Arena di Firenze. I Linkin Park non arrivano più solo per dimostrare di poter esistere ancora, ma per confermare una nuova identità che nel tempo è stata apprezzata dai fan, e consacrando Emily Armstrong come nuova frontwoman della band dopo appunto la dipartita di Chester Bennington. Il concerto di Firenze rientra nel calendario delle From Zero World Tour, che al Download Festival la scorsa settimana ha regalato ad Emily Armstrong un momento storico, perché la cantante è diventata la prima donna a guidare un gruppo in cima al cartellone del grande festival inglese, proprio perché i Linkin Park hanno suonato da headliner. E poi c'è Unshattered, documentario diretto da Joseph Hahn, che è il regista, proprio membro della band, che racconterà gli anni successivi alla morte di Chester, il lento ritorno alla musica e la costruzione del nuovo capitolo con Emily dietro al microfono, ma anche col nuovo batterista Colin Britton. Quindi, cari amici della vostra Giulia Salvi, buon concerto dei Linkin Park. Greta Van Fleet, Play Games.

0: Ironic, Alanis Morissette, si chiude la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio, in arrivo le news di TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili, oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Dimmi più, dimmi fa, dimmi da ucciderza!
15: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
16: Virgin Radio.
17: Sono le 12.
18: It's 12 p.m.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: In auto, aveva 3 anni, oltre Alpe 3.500 le scuole rimaste chiuse, situazione d'emergenza anche a sud dei Pirenei, 212 vittime per le alte temperature in Spagna. Al tribunale di Sulmona è in corso gli interrogatori di garanzia per la madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo la scomparsa da una casa famiglia, il suo compagno e il nonno delle ragazze. I tre devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il girone E. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

Starlight, i Muse 2006, 20 anni dopo, esattamente domani uscirà il nuovo album della band guidato da Matt Bellamy, The Wow Signal, in attesa delle date del 20 e del 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano. Non vedo veramente l'ora, mancano davvero pochi biglietti, datevi da fare. Parliamo del buono Morrissey, anche lui arriva in Italia per due live verso fine luglio, tra l'altro marcati Virgin Radio, quindi le info come al solito su virginradio.it. Uno a Cernobbio, provincia di Como, l'altro invece ad Asti. Allora, Morrissey, dopo il caso del falso elenco dei malfattori diventato virale e poi rimosso su richiesta del management di Morrissey, il cantante torna ad usare il suo sito ufficiale per attaccare nuovi nemici, che poi sono sempre i soliti, anzi il solito. Nel mirino finiscono ancora l'ex compagno di band Johnny Marr e il produttore Grand Showbiz, in vista del documentario della BBC dedicato agli Smiths, dal quale però Morrissey è stato escluso. Gli Smiths, che per Morrissey sono la mia voce, i miei testi, i titoli delle mie canzoni, i titoli dei miei album, le copertine dei miei singoli e dei miei album, la mia visione, le mie melodie vocali, le mie emozioni e non quelle di nessun altro. Non è vero, amici miei, certamente Morrissey ci ha messo del suo, ma non si può negare il contributo importantissimo e fondamentale di Johnny Marr. Comunque, il messaggio pubblicato su Morrissey Central e poi cancellato prende di mira il programma della BBC, che secondo il cantante sarebbe stato presentato come critico nei confronti di Morrissey. Per lui Johnny Marr vuole farlo fuori, queste proprio le sue parole, e la gente come il produttore Grand Showbiz dovrebbe farsi una vita invece di continuare a renderla una vera spazzatura. Infatti nel post Morrissey lo prende di mira definendo diffamatori le sue dichiarazioni contenute nel documentario. Come dire, Morrissey è sempre bello carico e questa carica però serve anche a garantirci degli show davvero meravigliosi come saranno i due concerti di luglio. Mumford & Sons a Personal Giulia, domani forse mi avanzano due biglietti per il prossimo 7 di luglio a Roma. Intanto questa è Here.

The Do Do Do, The Da Da Da, 1980, loro sono i Police, la voce di Sting a Personal Giulia su Virgin Radio. Il 7 di luglio i Bon Jovi torneranno sul palco del Madison Square Garden e fervono i preparativi dopo mesi, mesi e mesi di prove proprio nel loro New Jersey. John Bon Jovi è completamente guarito, ci andrà Melissa Greta ad accompagnare i due vincitori del contest di Virgin Radio e tra poco parliamo di un altro super concorso sempre offerto dal nostro sito virginradio.it che vi farà vivere un'emozione imperdibile, uno di quei treni che passano veramente una volta nella vita. A proposito dei Bon Jovi, devo dire che anch'io ho avuto la fortuna di incontrare già un paio di volte John Bon Jovi e la prima fu proprio nel 2016 a Londra in occasione dell'uscita del disco che conteneva anche This House Is Not For Sale.

0: This house is not for sale. Bon Jovi a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Avete presente i capsule hotel in Giappone, cioè quelli in cui le camere sono dei piccoli loculi, come se fossero appunto le celle di un grandissimo alveare? Ecco, questo tipo di hotel tipico in Giappone sconfina e arriva un po' anche in altri stati del mondo. Tra poco ne parliamo a Personal Giulia su Virgin Radio.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data, con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
10: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
11: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
12: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
13: Rhaenyra sta arrivando.
12: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
14: La regina ha molti draghi.
12: La lotta per il potere sta per cominciare.
13: La loro disfatta è scritta.
12: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
15: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
18: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

Like Teen Spirit, Nirvana 1991, a Personal Giulia parliamo di turismo e di un tipo di hotel che è uno dei simboli del Giappone, i capsule hotel, che offrono sistemazioni simili a quelle che a qualcuno potrebbero ricordare dei loculi. Allora, a me semplicemente ricordano le piccole celle degli alveari. Sono stati storicamente una caratteristica del Giappone, ma da un po' questo tipo di albergo va in giro per il mondo, se ne vedono anche altrove. Ad esempio, nel 2025 a Londra ne è stato aperto uno nella zona di Piccadilly ed è il più grande albergo a capsule del mondo. Al suo interno ce ne sono 1000 in cui far dormire gli ospiti e i prezzi partono da 30 sterline a notte, perché sì, questi alberghi offrono anche dei prezzi davvero molto molto agevoli. Ce n'è uno anche in Spagna, ad esempio, in centro a Madrid, e uno a Bilbao vicino alla stazione. Hanno tutti un'estetica futuristica pensata per attrarre consumatori giovani. Le strutture che ospitano i capsule hotel funzionano spesso in modo simile agli ostelli, quindi hanno delle aree comuni, spazi per lavorare, zone relax e in molti casi anche una piccola caffetteria. I bagni chiaramente sono sempre in comune, perché all'interno di queste piccole celle ci sta giustamente soltanto una persona sdraiata o al massimo seduta. Ecco, per quanto mi riguarda credo che mi rimarrebbero i piedi fuori. Chiedo a voi, amici miei, essendo appunto delle buone soluzioni se si vuole viaggiare tanto e spendere poco, avete mai provato una capsule hotel, quindi una capsula come camera all'interno di un albergo? 342-4141-411, chiaramente se uno è claustrofobico non è assolutamente consigliato. Where there is smoke, there is fire. The Black Keys.

0: Giorgio Jair ed Aerosmith, Personal Julia, tra poco su Virgin Radio, un classico di Bob Dylan.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.

0: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: L'inflazione sta

0: per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
4: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: di felicità.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Virgin Classics
4: 1965.

Positively 4th Street 1965, lui è il menestrello di Duluth, Mr. Bob Dylan, a Personal Giulia. Virginradio.it è il nostro sito e in home page c'è il concorso dei Rolling Stones. Avete capito bene, perché Virgin Radio mette in palio l'incredibile opportunità di volare a Londra il 7 di luglio, che è la stessa giornata del ritorno sui palchi, ma New York, dei Bon Jovi. 7 luglio a Londra per ascoltare in anteprima l'album Foreign Tones dei Rolling Stones, che poi esce nella giornata del 10 di luglio. Bello andare a Londra, pazzesco ascoltare in anteprima l'album dei Rolling Stones, incredibile ascoltarlo alla presenza della band, perché è proprio così, amici miei, e c'è solo un modo per partecipare ed è andare sul nostro sito virginradio.it, che vi dà tutte le info del caso. In the Stars, the Rolling Stones.

0: She's a River, Simple Minds 1995, si chiude la seconda ora di Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: Ah! E se non caricano streaming?
6: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 13.
11: It's 1 p.m.

Rock or Bust, ACDC 2014, Personal Giulia, ed eccoci qui alla nostra ultima ora insieme su Virgin Radio. Poi c'è Ringo con Revolver. Ci sono anche gli editors che si stanno dando tanto da fare. Allora, stanno intraprendendo la loro tournée estiva e il prossimo 30 di ottobre uscirà il nuovo album Surface Echo and Sound. Continuano ad arrivare anche degli spoiler tratti dal nuovo album. Proprio ieri sera la band ha diffuso un video che testimonia il ritorno sul palco del palco di Pink Pop, che è un super festival olandese al quale loro sono molto affezionati. Video diretto appunto dal regista della band, nonché fotografo, nonché chitarrista Justin Lowkey. Ma noi pensiamo alla data invernale, quella milanese, Alcatraz di Milano, il prossimo 3 di febbraio. A proposito di Tom Smith, il leader degli Editors, ieri sera è stato ospite di Virgin Generation con Andrea Rock e Melissa Greta, quindi penso proprio che presto potrete anche recuperare l'intervista proprio al grande Tom, amico di tutti noi. Gli Editors, a Personal Giulia, il nuovo singolo è The Rush.

Cradle of Love, lui è Billy Idol, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Mr. Billy Idol alle 13:12 fino alle 14:00, non mi schiodo da qui, amici miei. Piccolo spoiler per la puntata di domani, nel caso vi siate collegati con Virgin Radio soltanto pochi secondi fa. Il 7 di luglio a Roma suonano i Mumford & Sons e domani a Personal Giulia avrete l'opportunità di portarvi a casa non uno ma due biglietti, perché uno dei nostri slogan è che noi ai concerti non vi ci mandiamo mai da soli. The Cranberries, Wake Me When It's Over.

0: Wake Me When It's Over, The Cranberries, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
10: Pronti?
11: In esclusiva su Disney Plus.
12: Ogni secondo conta, baby.
13: Chef!
11: La serie pluripremiata FX The Bear torna per la sua ultima stagione.
14: Il locale si è allagato.
11: Ed è l'ultima occasione.
12: Io sto vendendo l'edificio.
11: Per salvare tutto.
12: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
11: FX The Bear.
15: È così, o andrà tutto bene
14: oppure no.
11: La stagione finale, il 26 giugno in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
23: E super appetitose, Antonella!
24: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
23: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
25: Jerry Calà per Seat prima.
26: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
25: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
26: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
25: Sì, Jerry.
26: Doppia libidine!
25: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
26: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
25: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
26: Libidine coi fiocchi!
27: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

Bitter Sweet Symphony, The Verve 1997. Ogni concerto di Richard Ashcroft si chiude con quello che da molti è definito il vero inno nazionale inglese, ed è successo anche domenica scorsa alla prima estate festival a Lido di Camaiore. Ho letto un bellissimo articolo stamattina dove lo paragonano a un piccolo Coachella italiano, perché è un festival dove tutto funziona e dove ci sono anche i parcheggi. Lo so, sembra un miraggio, amici miei, però dopo aver finalmente constatato con mano, devo dire che sì, è un festival che funziona bene, quindi le persone sono felici, sono più serene e si godono anche di più la musica. Altro punto a favore, secondo me, è che essendo un festival all'interno di un parco stupendo, il Parco Bussola, domani dalle 16 in poi è anche all'ombra, quindi non ci si ammazza dal caldo. Davvero un bel posto dove torneremo tutti noi di Virgin Radio a partire da venerdì. Venerdì Virgin Radio, come vi ho detto poco fa, Personal Giulia, è divisa in due. Fino alle 18 le dirette dalla Visarno Arena di Firenze con Katy e Ringo per il concerto dei Linkin Park. Poi ci si sposta con Virgin Generation proprio alla prima estate, quindi Andrea Rock e Melissa Greta, che ci porteranno fino a poco prima dell'inizio del live di Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato alla prima estate i protagonisti saranno i Gorillaz, e allora si parte alle 16 Rockin' Weekend con Dr. Feelgood e Alteria, e si prosegue con Melissa e Francesco Allegretti fino alle 22. I 21 Pilots nella giornata del 28, arrivo anch'io, ci sarò io proprio dalle 16 alle 19, e poi appunto Melissa e Viola fino alle 22. Ad un certo punto, con grande piacere, salirò nuovamente su quel palco proprio per fare un bel DJ set marcato Virgin Radio, nella speranza di farvi divertire. Parlo a tutti coloro che saranno insieme a noi. MGK con Fred Durst, Personal Giulia, Fix Your Face.

0: Io non mi preoccupo mai. Perché dovrei preoccuparmi? Si preoccupa solo chi sa di non essere bravo, perché sa che quando sale sul palco potrebbero fischiarlo.
1: Liam Gallagher, Virgin Radio, Style Rock.

Next to You, gli Offspring, pezzo del 2005, Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Ancora 26 minuti da passare insieme, tra poco un po' di anticipazioni, ma adesso c'è lui, Sam Fender. Non abbiamo grandi notizie su di lui, sta continuando a girare il mondo, sappiamo però che si è messo al lavoro sul prossimo album. Ci sono poi delle voci di corridoio che però non posso diffondere, però insomma possiamo dire che ci sono dei grossi piani per quanto riguarda delle sue presenze in Europa e magari anche nel nostro paese per la prossima estate. Questo fu uno dei suoi primi singoli, ma resta sempre, a mio avviso, uno dei suoi pezzi migliori. Play God, Sam Fender.

0: Play God, Sam Fender 2019 a Personal Julia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: Sentite, ma sapete già cosa mangiare stasera? Pizza, sushi, cucina gourmet? Affidatevi a The Fork. Con oltre 20.000 ristoranti in Italia, foto e recensioni verificate, fare la scelta giusta è facilissimo. E attenzione, perché fino al 5 luglio, prenotando dall'app The Fork, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante e ogni singola prenotazione è un'opportunità in più per vincere. In palio per voi, un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
8: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
9: Attenzione, grande promo da Teddy!
10: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
17: Jerry Calà per Seat prima.
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Libidine coi fiocchi!
19: Virgin Classics 1969.

Living Love Made, She's Just a Woman, Led Zeppelin 1969, grande classico qui su Virgin Radio. Personal Giulia, ultimo quarto d'ora scarsissimo, perché sono puntate che volano, perché siamo in fermento. Domani parte la prima estate, ma c'è anche il concerto dei Linkin Park a Firenze. Insomma, queste calde settimane estive ci portano come sempre nel vivo anche della stagione dei concerti, che a livello logistico per noi è sicuramente uno stress, ma dal punto di vista emozionale è anche la nostra grande gioia incontrarvi, vedervi, ridere, ballare insieme e soprattutto vedere questi super live di cui Virgin Radio con grande orgoglio è media partner. E fortunatamente negli ultimi anni ci sono anche tante donne nel rock, ad esempio prima di 21 Pilots domenica la prima estate festival ci saranno anche Wet Leg, che ora è una band completa, diciamo, ma partiva come un progetto tutto al femminile della cantante. Ora le cose sono cambiate, però le donne nel rock ci sono e come le Florence Road, Hanging Out Dry.

0: Hanging out to dry, La Florence Road, a Personal Giulia, su Virgin Radio arriva anche Paola Maugeri che con On Playing Stories ci parla degli U2.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli U2 e del loro viaggio dall'Irlanda all'America, raccontato in un album e in un film, Rattle and Hum. Una scoperta delle radici rock blues della musica irlandese, da cui nasce uno dei loro pezzi più famosi, Angel of Harlan. Andare in America è stato come tornare a casa, ha detto Bono spiegando il viaggio degli U2. Durante il tour di The Joshua Tree del 1987, attraversano città e luoghi, si confrontano con la storia, cercano i punti di contatto con la tradizione irlandese e decidono di filmare tutto per un documentario che doveva intitolarsi U2 in the Americas. E poi prende il titolo da una strofa del brano Bullet to the Blue Sky, e cioè Rattle and Hum. Il regista Phil Joannou segue la band da Memphis a Chicago a Las Vegas, riprende la Sun Records a Memphis, la chitarra di B.B. King, le cover di Bob Dylan e l'omaggio Elvis del singolo Desire, i concerti in Arizona al Madison Square Garden con il coro gospel New Voices of Freedom. Rattle and Hum era il nostro diario, ha detto Bono, poi è diventato il viaggio di tutti. Doveva essere un film indipendente ed è un successo enorme nell'ottobre del 88, mentre l'album vende 14 milioni di copie e va al numero 1 in Inghilterra e in America. Durante il loro viaggio, gli U2 si fermano ad Harlem e rendono omaggio a Billie Holiday, detta Lady Day, la più grande cantante blues di sempre, una rockstar prima che il rock esistesse, un'icona dell'arte come ragione di vita dal trionfo del palco al deserto dei sentimenti. Lady Day, agli occhi di diamante, vede la verità dietro ogni bugia, scrive Bono. U2 registrano ai Sun Studios di Memphis con la leggendaria sezione fiati di The Memphis Horns e nel testo ricordano la prima volta in cui sono arrivati a New York, catturando una sensazione comune a tutti. Lo skyline di Manhattan si avvicina dai vetri della macchina, la città ci chiamava e dalla radio arrivava la voce di Billie Holiday. Questa è Angel of Harlem, gli U2.

0: 1988 ce ne ha parlato Paola Maugeri con Long Plane Stories, che torna su Virgin Radio con un nuovo appuntamento alle 17.50. Per riascoltare questa pillola sugli YouTube vi basta andare sul sito virginradio.it. Potete anche utilizzare la nostra app, che è pure gratuita, è importante averla scaricata sul vostro smartphone. Amici della vostra Giulia Salvi, domani a Personal Giulia, ultima puntata della settimana, abbiamo i biglietti per i Mumford & Sons, quindi preparatevi. Grazie ad Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Vi lascio con Ringo Revolver. Noi torniamo domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 14.
15: It's 2 p.m.
16: Revolver, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit. Marco Simoncelli, info su ducati.com.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Ringo con voi, è tornato all'ovile anche lui, Super Tokyo.
1: Salve. Salve! Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è lo slogan che ci carica fino alle ore 16. Non vi molleremo per due ore.
2: No!
0: Assolutamente no, non lo faremo mai. Allora, già molte notizie arrivate dalla redazione. Andremo in Finlandia, in vendita il beer pack più grande del mondo, figurati, 3241 latini. Un col-

Oggi nel 2009 la morte di Michael Jackson e tante altre cose. Io direi però cominciate ad alzare il volume di Revolver. Io vorrei iniziare in modo molto rock and roll. Vorrei iniziare semplicemente con i Guns N' Roses.

0: It's so easy, so fucking easy. Cantavano nell'87 Axl Rose e i suoi Guns N' Roses. La chitarra di Slash, chi è?
1: Hey, I'm Slash, and you're listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: Thank you very much, Slash. Appetite for Destruction, un album da avere nei primi 50 in casa vostra, nella vostra collezione. Bonzo!
2: Sì, eccoci!
0: Va bene, in primi 50 Appetite for Destruction, la vuole prima?
2: No, 30, nei primi 30. 20.
0: Addirittura nei primi 20?
2: Nei 20, assolutamente.
0: Io mettevo nei primi 30, però va bene, sono d'accordo con lei. Potrei essere d'accordo. Come andiamo? Ha dormito bene? Ha mangiato bene? Non ha dormito bene?
2: Ha mangiato bene, sì.
0: Perché non ha dormito bene? Che succede? Le zanzare?
2: No, una caldazza.
0: Ma non c'ha un condizionatore?
2: E c'ho un ventilatorino.
0: No, lei è troppo proletario, però
2: Bonzo, adesso voglio dire. No, perché con l'aria condizionata poi mi ammalo, quindi devo scegliere tra la caldazza.
0: Ah, non è una scelta così di costume, di
2: social. No, è che poi mi perdo la voce se dopo la con l'aria.
0: Va bene, allora stia col ventilatore e non rompa le scatole, perché i mondiali li ha guardati?
2: Certo che li ho guardati.
0: Allora,
2: ieri
0: Svizzera, Canada ha vinto la Svizzera, Bosnia con Qatar ha vinto, Marocco contro Haiti ha vinto, Scozia ha buscato tre pappine nel Brasile.
2: Io ho visto quella, la difesa della Scozia, malissimo.
0: No, Carletto gli ha rotto le balle la prima partita, non prende il panettone.
2: E invece Carletto non sbaglia mai, e adesso stanno tornando a essere tra i favoriti.
0: Sudafrica ha vinto, il Messico ha

0: Vinto, vabbè, oggi c'è la sua squadra, il Curaçao, no?
1: Curaçao Costa d'Avorio alle 22, poi
0: e chi vince contro questo scontro di titani?
1: Costa d'Avorio favorita, Costa d'Avorio.
0: Poi Ecuador Germania, Tunisia Olanda, Giappone Svezia, Turchia Stati Uniti, Paraguay Australia. Poi c'è il tennis a Mallorca, ci sono i quarti di finale di
1: sì, cosa? Luciano Darderi gioca contro il portoghese Nuno Borges. Siamo sull'erba, ci stiamo avvicinando a Wimbledon e non vediamo l'ora di rivedere Yannick.
0: Ho visto Yannick che però testa un nuovo antidoto contro il caldo, si è fatto il gilet refrigerante, tutto ghiacciato, se lo mette addosso, giusto?
1: Giusto, ma sai chi gliel'ha consigliato?
0: Chi?
1: Kimi Antonelli, no. È quello che...
0: Adesso voglio dire, io da anni che lo vedo una Superbike e una MotoGP quello. Adesso
1: e
0: non
1: loro
0: voglio
1: lo
0: fare,
1: usano, per... i piloti lo usano . E lui nel tennis nessuno l'aveva mai usato prima.
0: Bravo,
1: e lui
0: sì,
1: ha scoppiazzato.
0: Lei, per lei ci vorrebbe un cappotto, Bonzo, no, nel senso...
1: Sì, proprio un lode
0: no, ma adesso la dieta, Bonzo, dai, lo dica. Quanto ha sì, perso? Quanto ha perso nell'ultimo mese?
1: Ho perso...
0: Vedi che quando gli fa le domande particolari lui scappa, quando gli fa le domande particolari lui si emoziona. Oh, è arrivato Tom Morello, ragazzacci.

0: Ciao, Italia. What's up, Ringo? This is Tom Morello on Virgin Radio.
1: Tom Morello on Virgin Radio insieme a Sergi Tankian. Bonzo!
2: Sì!
1: Sergi, lo vedremo tra poco, no?
2: Lo vedremo lunedì prossimo, cioè quello dopo, non il primo che arriva il 6 di luglio.
1: Bene, dove?
2: A Milano, all'Ippodromo La Maura, è un concerto pazzesco.
1: Noi dopo, insomma, noi poi partiremo anche domani, abbiamo insomma Linkin Park, poi abbiamo...
2: Domani saremo in diretta dalla Bisarno Arena per 60.000 sold out per i Linkin Park, sarà stupendo.
1: E poi ricordiamo anche, sempre in Toscana, abbiamo anche l'altro nostro festival, quello
2: la prima estate e tutto il weekend con i ragazzi in diretta.
1: Già anche lì ricordiamo che oggi a Revolver metteremo in palio 2 biglietti per il concerto dei Mumford & Sons 7 luglio Roma in Podomo nel Capannelle, quando lanceremo la linea verde. Ma chi è?
3: Ci vuole culo.
1: Senta, quando le chiediamo di sesso o di peso, lei butta giù il telefono. Ma noi giochiamo, vogliamo solo sapere così che peso ha, quanto ha perso. Lo
2: no,
1: dica.
2: 8 e mezzo.
1: Ma lei mi ha preso 8 e mezzo a scuola, no? Chi
2: scherza? Mai.
1: Ma io becavo 4. Lasci perdere. Caro signor Bonzo, poi ricordiamo che sul nostro sito virginradio.it c'è l'iniziativa dedicata ai Rolling Stones.
2: Esatto,
1: molto
2: pazzesca.
1: Importante. Cosa succede? Uno viene nel sito di Virgin.
2: E stiamo cercando 2 persone, 2 ascoltatori da mandare a Londra il 7 luglio ad ascoltare in anteprima assoluta il nuovo album degli Stones, Foreign Tones, alla presenza della band. Quindi una cosa, un'esperienza indimenticabile,
1: ecco,
2: sotto tutti i punti di vista.
1: Ma lei lo apprezza Mick Jagger, Ronnie Wood o Keith Richards, o è sempre pro Springsteen? Cioè...
2: no, li apprezzo.
1: Chi è ancora?
4: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
1: Anche Ronnie Wood lo aspettiamo al Lucca Summer Festival, giusto?
2: Giusto, assolutamente, ringrazio, qua sì. Si sta lavorando per un tuo super DJ.
1: Bene, ma le piacciono le Hall?
2: Tantissimo.

0: I was never there con il Leap, il primo blocchettino di Revolvers sciolto come un ghiacciolino al sole. E noi torneremo tra poco con un classico del 71 con You.
1: Buona giornata, Ringo e Toki. Siete tanto carini.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
3: Ladies and gentlemen, make some noise.
2: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'inflazione sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon!
10: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
11: Pronti?
12: In esclusiva su Disney Plus.
13: Ogni secondo conta, baby!
14: Chef!
12: La serie pluripremiata FX The Bear torna per la sua ultima stagione.
11: Il locale si è allagato.
12: Ed è l'ultima occasione...
13: Io sto vendendo l'edificio!
12: ...per salvare tutto.
13: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
12: FX The Bear.
15: È così, o andrà tutto bene...
11: Oppure no.
12: La stagione finale, il 26 giugno in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
17: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Revolver.
3: Revolver.
4: You're listening to Ringo with a Revolver
5: on Virgin Radio.
6: Virgin Classics
7: 1971.

0: La potenza di un classico di You, non apprezzo. Siamo oggi, proprio oggi, nel 71 usciva il singolo Won't Get Fool Again, l'album era Who's Next e loro sono The Who. Cosa c'è?
1: Hi, I'm Pete Townsend from The Who and you're listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: Bonzo!
2: Sì!
0: Anche Pete Townsend saluta Revolver, non so se mi spiego, capisce
2: no, certo,
0: l'importanza.
2: Tutti
0: non stiamo qua a pettinare le bambole, Bonzo!
2: No.
0: Allora, caro Bonzo, lei mi ha mandato una notizia dalla redazione che mi ha colpito molto, nel cuore proprio. Finlandia, in vendita il beer pack più grande al mondo. Quindi una catena di supermercati finlandese ha messo in vendita questo cartone di quante lattine?
2: 3241 lattine di birra. In
0: quanti
2: tutto
0: litri sono?
2: 1650 litri.
0: Al prezzo di?
2: 6.773,69 euro.
0: Io non lo so, è conveniente, non mi intendo di birra.
2: Guarda, per i prezzi finlandesi 4,10 euro al litro può convenire comprarsela.
0: Può convenire, ma non è una grossa convenienza. Adesso voglio dire, se spendo 6.773 euro mi aspetto una cosa che mi lascia a bocca aperta. Vedere un cartone così, io lì che lo sollevo col muletto, me lo porto a casa.
2: Sì, comunque 3.241.
0: Ma non faccio lattine. Prima a prendermi dei barili con la spina invece di prendermi
2: dipende dalla comodità che hai, come fruisci il rito della birra.
0: 3241 lattine di birra, se lei ci farebbe anche un costruirebbe
2: una casetta,
0: sì, una casetta per i bambini,
2: una dependance
0: dopo lei entra dentro puzzerebbe di birra tutto il giorno, caro signor Bonzo.
2: Ma c'è di peggio,
0: su questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio. Cosa c'è di peggio? Ditemelo voi. 342 41 41 411. Signor Bonzo, ma le piace il nuovo singolo dei Black

0: All I Know, la magica voce super grunge di Mark Lanegan quando era con gli Screaming Trees, e questo disco All I Know, il singolo, apriva quest'album Dust che usciva oggi nel 1996, ripeto, per gli Screaming Trees.
1: Revolver Cover Experience.
0: Con Mark Lanegan e gli Screaming Trees siamo arrivati a quella che è l'appuntamento facile, bello, goduraccio della Cover Experience. A noi ci piace tantissimo sentire vecchie canzoni riproposte poi in modo diverso da altri artisti. In questo caso voglio portarvi con Elton John nel 73. Siamo nel 73, il singolo che sbanca le radio per Elton John, Saturday Night, All Right for Fighting. Beh, vi faccio sentire la versione fatta qualche anno dopo, esattamente nel 2003, dai Nickelback.

0: Saturday Night Alright for Fighting, l'originale del 73 di Elton John. Tra l'altro, per i Nickelback oggi è il compleanno di Mike Krueger, fratello di Chad Krueger. Mike è il bassista dei Nickelback.
1: Sono Marco Giallini.
0: No!
2: Siete due teste di c***o.
3: Revolver. Virgin Radio.
0: Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al circuito di Misano per il World Ducati Week, la grande festa per celebrare i 100 anni di Ducati. E se non avete una moto, tranquilli, vi aspettiamo lo stesso per assistere a spettacoli incredibili. Tra acrobazie di stunt riding, freestyle e show mozzafiato. Ci saremo noi di Virgin Radio ad animare il palco dal mattino a sera. Entrate anche voi nella leggenda, vi aspettiamo. Info su Ducati.com.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
11: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
12: Sufficient-

0: mercato sa di felicità.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto deluxe edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: Virginradio.it. Stay connected.
7: DJ Ringo.
8: Revolver with Ringo. Revolver
9: with Ringo.
10: Revolver with Revolver.
11: Virgin Radio.

0: con Evolution, mi piace troppo Connor Mason. Loro torneranno anche il 24 gennaio a Milano all'Unipol Forum, sarà un concerto firmato Virgin Radio già nel 2027. Bonzo!
1: Sì, e li aspettiamo.
0: Sei già mosciato?
1: No,
0: chi,
1: no.
0: È? Ah, chi è che suona?
2: Are there we nothing but thieves on Virgin Radio?
0: Ha sentito che accento che hanno i Nothing But Thieves?
1: Molto molto British.
0: Andiamo in Spagna, lei mi ha mandato una notizia. Adesso questa ricerca, vabbè, io lascio il tempo che trovo, però può essere anche interessante, lo lasceremo decidere ai nostri ascoltatori. Perché quando camminiamo senza una meta tendiamo quasi tutti a girare in senso antorario? La scienza non ha una risposta. Quindi lei è andata in Spagna, cosa ha scoperto?
1: Ho scoperto che i ricercatori dell'Università di Navarra,
0: sì,
1: si sono trovati, hanno notato questo comportamento, ma non hanno trovato una risposta. Cioè che siano destinati rimani o mancini, adulti, sì, o bambini, di paesi con usanze e culture diverse.
0: Quando camminiamo in un posto, una stanza, un cortile, si tende a girare in senso antiorario.
1: Antiorario, esatto.
0: Io no, io vado invece, ora, io giuro, vado per orario. Io mi sono immedesimato adesso, no? Ho pensato.
1: Sì.
0: Sono, non so, un cortile, io camminerei in senso orario. Adesso poi, non...
1: E sei l'eccezione.
0: Se lei dice che sono l'eccezione,
1: tu sei l'eccezione.
0: La maggior parte, il 90% vanno in senso. Ma come mai questa cosa? Cos'è? A cosa serve questa ricerca?
1: Loro stanno studiando tutt'altro, sì, la distanza delle persone, e poi hanno notato mentre facevano un altro studio questa cosa, e non riescono a trovarsi una risposta. Però
0: quindi,
1: tutti
0: non ci dormo la notte, una cosa così. Non ci dormiamo la notte, Bonzo. Vabbè, Bio, cosa c'è? Ma no, non essere cattivo, Toki, dai! Qua si parla di discipline, biomeccanica!
3: Benvenuti nella nostra rubrica La Bonzologia. Sapete cosa ci fa una mucca davanti a un computer?
0: Una mucca davanti a un computer, Bonzo?
1: Oddio, no, cosa... non lo so.
0: Mucca davanti a un computer, mi sfugge, guarda, i suoi fanno queste domande particolari. Cosa fanno, Toki?
3: Installa.
0: L'installa, questa fa ridere, però ammetto,
1: bravo,
0: che questa
1: bravo,
0: fa l'installa,
1: bravo, molto bravo.
0: L'installa, questa fa ridere, Bonzo. Vabbè, non gli dia la carica ai suoi di poter mandare altri.
1: No, no, molto carina.
0: Molto carina. 342 41 41 41. Bonzo, la porto come negli anni 80, c'è il Revolver Cult, sa che i nostri ascoltatori adorano quel periodo musicalmente parlando, e non solo. Nell'86 usciva Flaunted, l'album, le piacevano i Sig Sputnik?
1: Da

0: Love Me Salef 111 con i Sixties Putin. Questo da pogare in senso antorario, Toki. Come si poga, in senso orario o senso antorario? Dimmi.
1: Bonzo, Ringo, ciao. Per me, noi abbiamo questa abitudine di girare in senso antiorario perché è il senso in cui si corre in una pista atletica.
0: Detto da voi, io ci credo.
2: Revolver Virgin Radio.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 15.
7: It's 3 p.m.
8: You're listening to Revolver.
9: Let's go. Revolver with Ringo.
10: On Virgin Radio.

0: qui manca pochi giorni alle Days di Milano, il Podomo Snai La Maura, che figata di serata, ci saranno anche gli Idols, che concerto, bello, che bello,
1: una
0: bello.
1: Coppiata super, magari ci scappa anche un
0: barbecue. Ma la coppiata io e lei o Foo Fighters e Idols?
1: No, Foo Fighters, Idols e magari barbecue di Dave.
0: Senta,
1: no,
0: non dica più queste notizie strane, la terra gira di qua, antiorario, senso, cioè, non si, che poi come ci bloccano la segreteria. Senta, senta.
2: Ciao Ringo, ciao a tutti, sono Luigi dalla Calabria e giriamo in senso antiorario perché la Terra, il nostro pianeta, gira in senso antiorario.
0: Ha capito Bonzo, lei lo sapeva questo? No,
1: no, no.
0: Lei dice le notizie ma non dà mai la prova, della, lei deve dare delle cose. Le cose tangibili, se no, se parla di scienza è così Bonzo, no?
1: E quindi per questo, ma inconsciamente.
0: Ma lei quando ha detto devo scaricare delle notizie per Revolver, per Ringo, la mattina come le viene così? Va a cercare la notizia, la gente si veste in un cortile, iniziano a girare tutti in senso antorario. Sì, come mai ha pensato a questa cosa? No? Così.
1: E l'ho trovata sui siti spagnoli, e quindi io mi fido degli spagnoli.
0: Lei frequenta siti così spagnoli? Cioè
1: spagnoli, non... spagnoli.
0: Come si dice YouPorn in spagnolo? Oh, okay.
1: È uguale.
0: Lei mi dà il tipo, lei mi sa che è stato uno dei primi, si ricorda MySpace?
1: Cioè, sì, che chissà che se esistono ancora le pagine, qualcuno riesce a risalire alle vecchie pagine.
0: Perché
1: di MySpace.
0: Gli è venuto in mente questa cosa? Ha dimenticato, sono sparite delle foto che ci teneva tanto?
1: No, ci tenevo, avevo una pagina fatta tutta bene.
0: Bene, bellissima. Vabbè. Mi ricordo di lei i tempi di Tribe, si ricorda quando facciamo Tribe, il giornale, anche
1: ma
0: il programma,
1: certo,
0: su Italia 1?
1: Mi ricordo.
0: Che bei tempi.
1: In giro.
0: Ci siamo divertiti
1: con la limousine di notte
0: e i CD che abbiamo fatto con Tribe, ma
1: stupendi.
0: Sento, oggi una giornata particolare, l'avremo anche nella macchina del tempo. Oggi moriva Michael Joseph Jackson a Los Angeles nel 2009, grandissimo personaggio, grandissimo artista, grandissimo ballerino, grandissimo cantante. Cosa potrei dire di lui?
1: No, cioè, non ci sono parole, cioè è stato una delle pietre.
0: Ma lei faceva come si chiama il passo
1: con il moonwalk?
0: Lo faceva moonwalk.
1: Sì, no, non sono male a fare il moonwalk. No,
0: ci manda il video, la prego, ci mandi il video, Bonzo, che lo postiamo, dai, la prego, ci mandi il video. Lei che fa Michael Jackson, che canzone le piaceva di più di Michael Jackson tra le sue preferite, non so.
1: E... non saprei forse.
0: Gliela scelgo io?
1: Sì.
0: Beat it!

0: Revolver.
1: Ringo.
0: Revolver.
1: Ringo.
2: Revolver.
3: Virgin Radio.

Young Gain con gli Shinedown, il nuovo singolo di Brent Smith. L'album si chiama 8. Voi siete su Virgin Radio, siete con Ringo, questa è Revolver. Salutiamo tutti i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia. Un'ape, un camion, un tir, un elicottero, una macchina, insomma qualsiasi cosa. L'importante è avere come colonna sonora Virgin Radio. Bravi, avete fatto la scelta giusta, caro Super Toki. Questi giorni leggo un sacco di notizie, ma ormai penso che sono 10 anni che leggo notizie sugli Oasis. Si rifarà prima se tornavano insieme, lo hanno fatto. Adesso se rifaranno un altro tour, ma se ripasseranno in Italia, 2027 si vocifera di Roma, esistono dei video di Liam Gallagher a Roma che parla con della gente, questi hanno detto ho parlato con lui, mi ha detto che tornavano di certo nel 2026, insomma vabbè, qualcuno dice al Circo Massimo, addirittura location meravigliosa, insomma alla fine loro sono sempre sulla bocca di qualcuno, gli Oasis, fratellini Gallagher. Voglio parlarvi di un singolo che forse non è che sentite tanto, era la nuova traccia dell'album del 94, l'album debutto degli Oasis, Definitely Maybe, Digs at Dinner, canzone che a me piace tantissimo. Non erano un singoli ufficiali, ma perché no? Sentiamolo insieme. Tra l'altro qui si parla di cena, di cibo, lasagne, fragole, cibo che piace molto a Noel Gallagher, l'ossessione di mangiare lasagna. Qui c'è di mezzo anche l'ossessione di un suo amico che è Peter Distfield, detto Dixie, l'amico di Noel Gallagher, sarà famoso perché tutte le cene degli Oasis lui c'era presente, si strafocava, ordinava solo lasagne.

0: Mi piace come pronunciavano a Manchester for my lasagna.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Ragazzacci del rock and roll, questo è Revolver, io sono Ringo, torneremo tra pochi secondi con un classico del 79 di un album dei Kiss, Dynasty.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Attenzione, grande promo da Teddy!
11: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
13: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection. Disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
14: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
17: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
18: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
19: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
20: Revolver.
21: Revolver.
22: You're listening to Ringo with a Revolver.
23: On Virgin Radio.
24: Virgin Classics. 1979.

Questa Was Made for Love and New Baby, un classicone da Dynasty. Stiamo parlando di un album del 79 dei Kiss, meraviglioso, un classico. Qua Revolve, un classico per chi ama questa band. All'epoca era il settimo album dei Kiss, l'etichetta era famosissima all'epoca, si aveva un contratto con la Casablanca Records, era tanta roba. E i Kiss arrivavano da un mezzo disastro, perché tutte e quattro fecero un album solista che non è che andò molto bene, quindi non potevano sbagliare nel 79. E diciamo che erano gli anni in Inghilterra, andava la New Wave Punk, c'era il punk, ma andava molto ancora la disco americana. Erano strizzare l'occhiolino un po', dice, facciamo una cosa che possano ballare anche in discoteca. Forse è definita la cosa più commerciale che abbiano mai fatto i Kiss, questa Was Made for Loving You, ma devo dire che è bellissima. Siete con Ringaccio, il nostro classico Virgilio da Revolver, le novità, quelle degli Interpol. Paul Banks è tornato, The Mirror Weighed a Ton, l'album, e per l'Interpol questo è il nuovo singolo.

Sono tornati gli Interpol con questo singolo See Out Loud, l'album di Paul Banks e la band, si chiama The Mirror Waits a Ton. Bello, un bel ritorno, ci piace il suono degli Interpol a Virgin Radio. Tanti concerti di Virgin, andate sul nostro sito virginradio.it per rimanere così al passo con tutto. Beh, poi ci sono anche un sacco di regali che mettere al bonzo, per esempio, insomma, sono veramente tanti. Faccio David Burns per tornare, Luca Summer Festival 25 giugno, quindi stasera sarà una bellissima serata agli amici di Luca. Poi domani David Burns sarà a Marostica Summer Festival, stasera anche Garbage a Milano all'Alcatraz e domani Linkin Park a Firenze Visarno Arena. Poi seguite il tour dei Beat, anche manca pochissimo, grande ritorno tour dei Beat, un progetto che riunisce per la prima volta quattro leggende della musica internazionale, con Adrian Belew alla chitarra, Tony Levin al basso, Steve Vai e Danny Carey alla batteria. I Beat sono nati per il desiderio di proporre questa nuova potente rilettura di tre album cult dei King Crimson. Siamo negli anni 80, Discipline Beat, Trim, Perfect Pair, insomma un tour che farà tappa in 5 location uniche: 30 giugno Gardone Riviera al Vittoriale, 2 luglio Pompei, Anfiteatro degli Scavi, 3 luglio Bari, Locus Festival, bellissimo festival tra l'altro, 4 luglio Perugia, Umbria Jazz, e poi non dimenticatevi 6 luglio Udine, Castello di Udine. Guardatevi, se amate King Crimson, questa mitica band, questo bel progetto, i Beat.

Il Rockabilly Garage del debutto nell'89 di Lenny Kravitz con Mr. Cab Driver, l'album era Let Love Rule. Se dico 1989, di certo qua a Virgin Radio si accende la macchina del tempo.

Eccola qui la sigla della Time Machine a Virgin Radio, a Revolver Ring, pronto a partire dal 25 giugno del 1940. Nasceva Clint Warwick, bassista dei Moody Blues. Clint se ne andò nel 2004, 25 giugno del 46. Nasceva Alan Lanier, tastierista storico di Blue Oyster, scomparso nel 2013, 25 giugno del 54. Happy birthday David Pye, naturalmente tastierista, mitico tastierista dei Toto. 25 giugno del 72. Happy birthday Mike Krueger, bassista dei Nickelback, fratello maggiore di Chad Krueger. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. Andiamo al 25 giugno del 67. Oggi nel 67 i Beatles registravano dal vivo All You Need Is Love durante uno show televisivo sulla BBC. Tra le coriste di questa canzone c'era anche una certa Marianne Faithfull. 25 giugno 84. Oggi nel 84 Prince registra questa colonna sonora, una canzone meravigliosa, un capolavoro, Purple Rain. Rimaniamo a Los Angeles, 25 giugno 88. Oggi nel 88 moriva Hillel Slovak a soli 26 anni, giovanissimo, a causa di un'overdose. Lui era il primo chitarrista dei Red Hot Chili Peppers. Altra scomparsa sempre a Los Angeles, 25 giugno del 2009, il mondo della musica si ferma per la scomparsa del The King of Pop, Michael Jackson, che muore oggi nel 2009 a 50 anni. Ancora a Los Angeles, però questa volta andiamo nel 64, 25 giugno del 64, il primo artista americano a raggiungere la vetta della classifica dei singoli più venduti d'America è con It's Over, un pezzo del 64 da Roy Orbison. Ci torna al numero uno ancora, sempre a Los Angeles, Roy Orbison, nel 1989 con You Got It.

0: pezzo immenso da Orbison, l'album Mystery Girl, oggi nel 89 usciva con You Got It, andava numero uno in classifica, in un paio di classifiche americane, andava numero tre in Inghilterra con questa canzone. Peccato che se n'era appena andato da pochi mesi per un infarto il mitico Roy Orbison a 52 anni e niente, non aveva goduto di questo successo. Ragazzi, siete su Revolver, questa è Virgin Radio, oggi regaleremo due biglietti per il concerto dei Mumford & Sons 7 luglio a Roma, Ippodromo del Capannello. Lo facciamo ora, il primo che chiama 832 43 30 si becca due biglietti.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
10: Rhaenyra sta arrivando.
9: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
11: La regina ha molti draghi.
9: La lotta per il potere sta per cominciare.
10: La loro disfatta è scritta.
9: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
12: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
18: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
19: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme.
3: Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
20: Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
21: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
22: Revolver on Virgin Radio.

0: Che meraviglia, due dei Beatles, Paul McCartney al basso, voce, la batteria, naturalmente Ringo Starr, ma canta anche lui, Home to Us, The Boys of Dangerous Lane, il lavoro di Paul. Cosa c'è?
1: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.
0: Siamo alla fine di Revolver, abbiamo lanciato la linea verde per vincere due biglietti per il concerto dei Mumford & Sons, 7 luglio Roma, Ippodromo delle Capannelle. A Roma ci andrà da Paderno Dugnano Fabio. Ciao Fabio!
2: Ciao Ringo!
0: Tutto bene?
2: Ciao, buongiorno. Sì, tutto bene, grazie.
0: Cosa fai di bello nella tua vita a Paderno Dugnano?
2: Allora, io lavoro per un'azienda che commercializza materiale da costruzione per case in legno.
0: Bene, bene, bene. Mi piacciono le case in legno. Un po' di green. Sì, quindi eri in giro, hai detto fammi fare una chiamata a Virgin, vediamo se mi chiami due biglietti. Chi è ancora?
2: È andata così.
0: Bravo, hai avuto fortuna, come dice Tocchi, ci vuole culo.
3: Ci vuole culo.
0: Con chi andrai a Roma a vedere i Mumford & Sons?
2: Sì.
0: Mi senti?
2: Penso con mia moglie a questo punto, sì.
0: Ma cosa vuol dire penso con mia moglie a questo punto? Cioè, se ti sente si incazza.
2: Non me l'aspettavo, perché così ti dico questo, perché il 5 luglio andiamo già a vedere i Foo Fighters.
0: Perfetto. Poi prendete il treno, dopo due giorni venite a Roma e andiamo a vedere.
2: No, prendo il camper e vengo a Roma e vengo.
0: Figato, vorrei un applauso a Fabio. Come si chiama tua moglie, Fabio?
2: Valentina, la saluto, che ci sta ascoltando, credo.
0: Mi piace, Fabio, Valentina in camper a Roma a vedere i Mumford & Sons. Alla grande qua su Virgin Radio abbiamo il Revolver Cult, dobbiamo correre. Io vorrei fare un po' di suono per il camper di Fabio, crearlo. Andiamo in California con il Ransom Fall Back Down.
4: DJ Ringo, Revolver Cult.

0: californiano del Rancid Fallback Down che va a chiudere il Revolver nell'ultimo saluto al settimo piano. Bonzo!
1: Sì, eccoci.
0: Dobbiamo correre perché abbiamo avuto il ragazzo che ha vinto i biglietti per il concerto di Roma.
2: Mumford & Sons.
0: Va lì col camper. Lei dove andrebbe in camper adesso? Un concerto o una nazione? Me lo dica veloce così.
2: Una nazione andrà in Islanda.
0: In Islanda, col cacchio di freddo che fa, vabbè.
2: E cosa... ma fa bene adesso un po' di freschino.
0: Ma non so se hanno dei festival, dei concerti in questo momento in Finlandia, ma io sceglievo una cosa un po' più gettonata.
2: Ci sono, se no nei Paesi Baschi.
0: Lei cerca le renne lì, no? Tocchi mi fa i gestacci che cerca le renne. Senti, ma lei mi ha fatto un viaggio in camper, no?
2: Mai.
0: Se qualcuno mai. In ascolto a Virginia vuole invitare il Bonzo questa vacanza a fare un viaggio al camp, lui verrebbe a fare la prima esperienza con voi in camper. La ringrazio, signor Bonzo. Noi ci sentiamo domani, anzi domani andiamo insieme, saremo in diretta naturalmente dalla Visarno Arena da Firenze per un bel concerto. Sarà meraviglioso. Bonzo è carico, è pronto per l'Linkin Park?
2: Sono pronto, prontissimo. Noi e altri 60.000 carichissimi.
0: 60.000 domani, ci vediamo a Firenze, amici. Grazie a Super Toki, grazie al Bonzo, grazie a voi là fuori. Ricordate che ringrazio qua Virgin Radio Revolver. Vi vuole bene!
3: Revolver. Virgin Radio.
4: Revolver, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Info su ducati.com.
5: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Dimmi più, dimmi fa, dimmi da usarsa!
4: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino. Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
4: Sono le 16.
9: It's 4 p.m.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara. Sostituisce
4: su Virgin Radio Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Sa, sa.

0: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rabazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. 4 leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni 80. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
2: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
3: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
4: Jerry Calà per Seat, prima...
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Virgin Classics 1979.

0: L'Italia è un indicatore perfetto per capire se stiamo andando bene o no. È come un barometro. Se piace all'Italia quello che stiamo facendo, vuol dire che stiamo facendo un gran bel lavoro.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
13: Ladies and gentlemen, make some noise.
3: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
14: Virgin Radio.
3: Sono le 17.
14: It's 5 p.m.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
15: Carglass ripara. Carglass sostituisce.
3: Traffic.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 4 Milano-Brescia in direzione di Torino, code per traffico tra Sesto San Giovanni e il bivio della 4 raccordo viale Certosa. Per traffico anche sulla 7 verso Milano, rallentamenti in uscita Genova-Bolzaneto. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Ortona e Pescara Ovest verso Ancona si segnalano 6 km di coda per il ripristino dei danni a seguito di un incidente e 1 km di coda per lo stesso motivo tra la A25 Torino Pescara e Pescara Ovest verso Bari. Sulla A1 Milano-Napoli coda tra San Giuliano e il bivio della A1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso verso Napoli. Sempre in autosole l'uscita di Valsamoggia è chiusa al traffico provenendo da Milano per un incidente. Infine lungo la A2 autostrada del Mediterraneo segnalata una riduzione di carreggiata per lavori tra Bagnara Calabra e Scilla in direzione sud. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
11: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento. Posti disponibili.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
10: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine.
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
11: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi.
13: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
16: Pronti?
17: In esclusiva su Disney Plus.
18: Ogni secondo conta, baby.
19: Chef!
17: La serie pluripremiata FX The Bear torna per la sua ultima stagione.
16: Il locale si è allagato.
17: Ed è l'ultima occasione.
18: Io sto vendendo l'edificio!
17: Per salvare tutto.
18: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
17: FX The Bear.
20: È così, o andrà tutto bene
16: oppure no.
17: La stagione finale, il 26 giugno in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
19: Virgin Classics 1968.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli R.E.M. di Peter Buck, Mike Mills e Michael Stipe e di un singolo che diventa un classico degli anni 2000, Imitation of Life. Volevamo fare un ritorno consapevole al nostro suono, dicono gli R.E.M., che alla fine degli anni 90, dopo le sperimentazioni elettroniche dell'album Up, entrano in studio per registrare il loro 12° album, che esce il 14 maggio del 2001 e si intitola Review.

fine alla loro città, Athens, in Georgia. Gli R.E.M. ritrovano la melodia, la sospensione, poi i ritornelli e le atmosfere sognanti che li hanno fatti amare così tanto dal pubblico. Reveal è il nostro tesoro nascosto, ha detto Mike Mills, un disco che evoca l'estate e cattura un momento di felicità in cui ti sembra di avere infinite possibilità. C'è una bella storia dietro al Reveal, l'amicizia tra Michael Stipe e Thom Yorke dei Radiohead. Da un consiglio a Michael a Thom su come affrontare il peso del successo e l'ansia da palcoscenico nasce How to Disappear Completely dei Radiohead, pubblicata sull'album Kid A. Mentre una telefonata notturna di Thom a Michael crea il testo di Disappear, una delle canzoni di Reveal. C'è il primo singolo, Imitation of Life, che esce il 16 aprile del 2001, una riflessione di Michael Stipe sul mondo dello show business che prende il titolo da un film del 1959 con Lana Turner. Lana Turner è stata una star tormentata di Hollywood, ha lasciato il cinema nel momento di maggiore successo e dopo la sua morte nel 95 è diventata un'icona di autenticità. È stata citata in una canzone da Nina Simone e ha anche ispirato il nome d'arte di Lana Del Rey. Per Lana Turner, Michael Stipe scrive una canzone con un ritornello irresistibile in cui invita a riflettere su tutto quello che sembra reale, ma che in realtà è solo un'imitazione della vita. Questi sono gli R.E.M., Imitation of Life.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
8: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking News.
9: Buonasera da Umberto Cascone. Sono più di 25.000 i dispersi dopo le due violente scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7 che hanno colpito il Venezuela. Si aggrava dunque il bilancio provvisorio, che conta già 164 morti e oltre 1.000 feriti. Secondo le autorità di Caracas, le vittime totali potrebbero essere circa 100.000. Arriverà tra domenica e lunedì il picco dell'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa. Oltre 200 vittime in Spagna, 40 in Francia. Nel nostro paese cresce l'allarme blackout e a Milano famiglie e sindacati chiedono di ridurre gli orari degli asili nelle classi registrati anche 36 gradi. Ad Antibi il bilaterale tra Meloni e Macron. Il presidente accoglie la premier al Museo Picasso, poi l'incontro si sposta a Villa Ellen Rock. Sul tavolo del vertice, il 36esimo tra i due paesi, molti dossier internazionali e quello sulla difesa già oggetto di discussione alle 5 di ieri a Berlino. La Repubblica è di tutti, fondata sul lavoro e non sul privilegio, così Mattarella alla Camera per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il presidente ricorda i parlamentari uccisi dal fascismo e afferma il 2 giugno realizzò il sogno risorgimentale di Mazzini e Garibaldi. Chiara Petrolini ha agito con lucidità e determinazione, così la Corte d'Assise di Parma nelle motivazioni della sentenza di condanna della giovane per l'omicidio e l'occultamento del corpo del suo secondo figlio partorito in segreto. La ragazza deve scontare 24 anni e 3 mesi. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador, Germania. Nella notte vittoria del Marocco su Haiti per 4-2, il Brasile ha travolto 3-0 la Scozia. Stesso punteggio per il Messico con la Repubblica Ceca, tra Sudafrica e Corea del Sud è finita 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Traffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla A7 Milano-Genova si resta in coda per un veicolo in panne tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, code per traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Code sulla A8 Milano-Varese per traffico intenso tra Lainate e Busto Arsizio, direzione Varese. Code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione della A4. Si segnala invece la presenza di un veicolo in fiamme sulla A1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione A1 Roma Nord in direzione della capitale. Infine sulla statale 115 sud occidentale Sicula si è verificato un incidente a Palma di Montechiaro in direzione Siracusa. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia, la strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità rispetto all'ambiente.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del Rock and Roll, ben ritrovati, 18:03, giovedì 25 giugno, questa è la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Patrick in regia, giornata caldissima, estate caldissima, momento caldissimo per i nostri concerti targati Virgin Radio, ragazzi, meno uno. Io ho contattato tutti voi, tutti i miei colleghi che scendono al Lido di Camaiore per fare le dirette da lì, perché io non sto più nella pelle.
0: Allora, se settimana scorsa eri in fibrillazione per Jack White, questa volta il mio cuore è in fibrillazione per Nick Cave, domani sera protagonista della prima serata della prima estate. Ne parleremo ovviamente ampiamente con una diretta specialissima di Virgin Generation dalle 19 alle 22, un quarto d'ora prima del mio svenimento.
1: Esattamente. Vabbè, poi dopo che hai fatto il tuo lavoro,

0: Amici del Rock and Roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, giovedì 25 giugno, questa è la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio con Andrea Rocchi e Melissa Greta.
1: E il nostro Patrick in regia, giornata caldissima, estate caldissima, momento caldissimo per i nostri concerti targati Virgin Radio, ragazzi, meno uno. Io ho contattato tutti voi, tutti i miei colleghi che scendono al Lido di Camaiore per fare le dirette da lì, perché io non sto più nella pelle.
0: Allora, se settimana scorsa eri in fibrillazione per Jack White, questa volta il mio cuore è in fibrillazione per Nick Cave, domani sera protagonista della prima serata della prima estate. Ne parleremo ovviamente ampiamente con una diretta specialissima di Virgin Generation dalle 19 alle 22, un quarto d'ora prima del mio svenimento.
1: Esattamente. Vabbè, poi dopo che hai fatto il tuo lavoro, cioè, quello che succede succede, insomma. Il mio cuore invece sarà tutto per Damon Albarn, ma sabato sera. Anche i Franz Ferdinand verranno in Italia il 23 di luglio a Napoli al Noise Naples Fest. Intanto li ascoltiamo con Do You Want To? Oh, wow.

0: Do you want to, Franz Ferdinand, 18 e 8 minuti, giovedì 25 giugno. Attenzione amici, non soltanto il sottoscritto ha problemi con la tecnologia, anche Machine Gun Kelly ha avuto qualche problema nel condividere un concerto che doveva andare in streaming, motivo per il quale adesso lo condivide dicendo with better wifi.
1: Sì, perché non sapevo praticamente

0: Lui è in tour, no? È in tour con il Lost Americana Tour, legato al suo ultimo album Lost Americana. E qualche sera fa era a Noblesville, vicino a Indianapolis, e aveva in previsione di trasmettere in streaming il concerto, che fa un po' pandemia questa cosa. A me mi ha riportato un po'
1: indietro.
0: Vabbè,
1: però
0: tempo.
1: Insomma, per noi ad esempio, che non abbiamo vissuto neanche la data bolognese di Machine Gun Kelly, perché eravamo qua, sarebbe stato bello godere del concerto del Lost Americana Tour.
0: E invece non è andata così. No. Avuto problemi di connessione.
1: Esatto, motivo per il quale ci riprova.
0: Ah, okay.
1: Ci riprova e quindi lo condivide proprio nelle prossime ore. Seguite i link alla pagina ufficiale del nostro Rock Ambassador Machine Gun Kelly.
0: Al massimo puoi spegnere e riaccendere il modem Machine Gun Kelly, eh? Di solito si fa così.
1: Ok, se c'è tutto il mondo collegato, temo
0: che sia
1: una problematica un po' più forte. Fatto sta che se avesse dei problemi potrebbe tornare indietro agli anni 2000, quando le connessioni erano molte meno. C'era un problema che si chiamava Napster, nel quale tu potevi trovare un sacco di brani anche dei Limp Bizkit.

0: Virgin Generation.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: Il boss Bruce Springsteen, Better Days, giorni migliori, giorni che voi passate in compagnia di Virgin Generation sono i giorni migliori, o perlomeno cerchiamo di rendere le vostre giornate migliori, così come probabilmente Bruce Springsteen cerca di rendere migliori le giornate di Jon Bon Jovi.
1: E beh, viceversa immagino, sono tanto amici loro. Jon Bon Jovi sta andando verso giorni migliori perché sta per tornare con i Bon Jovi, con delle date.
0: Detto così faceva bruttissimo.
1: In che senso?
0: Sta andando verso giorni migliori.
1: Ma no, non in quel senso, Andrea. Bocca mia, taci, o meglio dico altro, ok? Perché sta tornando con i Bon Jovi, date al Madison Square Garden dopo l'operazione alla voce, eccetera, e quindi sta facendo diverse interviste in preparazione a questo ritorno. A People ha raccontato per esempio di essere molto amico di Bruce Springsteen, lo considera un fratello maggiore a cui dice praticamente tutto, si può confidare, dice lui, è il king del New Jersey, io mi considero un po' il principe, resto umile anche, tra parentesi, ci sta, ma figurati.
0: Poi c'è il principino che è Brian Fallon dei Gaslight Anthem.
1: Esatto, esatto, sì, c'è tutta la gerarchia, esattamente. Non lo so, a me tutta questa, come dire, queste belle parole nei confronti del boss, magari lo porteranno al Madison Square Garden. Sono così amici, è un favore all'amico, lo fai.
0: Assolutamente, noi facciamo un favore ai nostri ascoltatori passando di nuova buona musica, come ad esempio il singolo degli Amazons, Blood on the Bone.

0: Blood on the Bone, loro sono gli Amazons.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Se qualcuno di voi si fosse perso la puntata di ieri, molto molto male.
4: Ma c'è un modo per recuperarlo. Almeno un momento speciale. Vi spieghiamo tutto tra pochissimo su Virgin Radio.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49€. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89€. Lidl, vale davvero.
12: Città

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
7: E super appetitose, Antonella!
8: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Red Hot Chili Peppers, How It Ends. Era il 2013, la diretta di Virgin Generation, 18:32 minuti, giovedì 25 giugno. Questa è ovviamente Virgin Radio, la vostra radio preferita, una radio che spesso ha a che fare con i migliori artisti della scena internazionale. Ieri, quattro chiacchiere con Tom Smith degli Editors. C'è un nuovo album in arrivo per questa formazione che torna all'analogico dopo essersi innamorata per tre dischi di tante sonorità sintetiche. Torna all'analogico. Una delle domande più divertenti e più interessanti che abbiamo posto ieri era quella, secondo me, relativa al mandolino.
1: Eh sì, perché comunque il personaggio principale di questo nuovo album che uscirà il 30 di ottobre si intitolerà Surface Echo and Sound, ed effettivamente lui ha ammesso che è stata una delle scelte chiave, un po' la cifra di questo nuovo album. Dal punto di vista dell'arrangiamento, non è che ci sono dei soli particolari di mandolino, però quel suono dà una caratteristica forte.
0: Ah, ma l'abbiamo percepito anche in questi singoli,
1: sì,
0: che sono,
1: sì,
0: già,
1: sì,
0: usciti.
1: Tra l'altro l'intervista, possiamo dirlo, se ve la siete persa, la potete recuperare tranquillamente sul nostro sito virginradio.it.
0: Li ascoltiamo gli Editors proprio con The Rush.

0: giusto un paio di campionamenti e cover di questo brano li ho ascoltati in questi 40 anni di musica. I Pixies, Where Is My Mind. 18 e 41 minuti, amici di Virgin Radio, attenzione, reissue per due lavori proprio importantissimi di questa band,
1: perché i Pixies continuano a festeggiare 40 anni di carriera, quindi hanno pensato di celebrarli con delle ripubblicazioni, un paio, nello specifico Bossa Nova del 1990 e Tremble Le Monde del 1991, e tra l'altro sia in vinile che in CD saranno queste reissue, come si suol dire. Però io direi, visto che escono a settembre, noi abbiamo modo di festeggiare prima con i Pixies, che verranno nel nostro paese con una data, indovinate, targata Virgin Radio ovviamente, quando? A luglio, il 14 di luglio a Milano, Parco della Musica. Noi ci saremo.
0: Ovviamente, come ci sono sempre nelle nostre playlist, non mancano mai, loro sono gli AC/DC, Realize.

0: ACDC Realize, singolo del 2020.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico di David Bowie. Virgin Generation.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
10: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
11: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
12: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente!
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Virgin Classics. 1972.

0: 1972, brano immortale del Duca Bianco, David Bowie, Starman. E a proposito, immortale, l'abbiamo detto tante volte, continuano a susseguirsi le iniziative che celebrano e celebreranno la incredibile apporto che ha avuto sul mondo della cultura in generale, non semplicemente sul mondo della musica, questo enigmatico artista.
1: Beh, tutta la sua carriera è stata costellata da una serie di trasformazioni. Lui ha passato tutta la carriera a cambiare faccia, tra virgolette, no? Trasformarsi attraverso il trucco, attraverso le performance, gli alter ego. Lui aveva un legame fortissimo con le maschere, e alcune di queste maschere adesso sono presenti nel David Bowie Archive. Avete presente quel centro meraviglioso, deve essere incredibile, che hanno aperto a settembre dell'anno scorso a Londra, e ci sono alcune delle sue maschere vere, cioè tipo quelle influenzate dal teatro giapponese Kabuki. Vero. Ci sono i calchi del suo volto che sono stati effettuati durante il tour Diamond Dogs a metà anni 70, c'è il modello in silicone realizzato per gli effetti speciali raffiguranti la testa di Julian Priest, il personaggio da lui interpretato nel film The Hunger del 1997. Ci sono le maschere di Aladdin Sane con mamma il fulmine, mia, no, per mia. Intenderci, certo. Quelle di Pin-Ups, insomma, fino anche le maschere più recenti, quelle degli anni 90 create per i video. Insomma, è un archivio importante, diverso sicuramente da tutti gli altri musei del mondo. Se avete l'opportunità, andateci.
0: Assolutamente sì, anche perché l'emozione è grandiosa, abbiamo visto qualche foto online. Adesso c'è il nuovo singolo degli Ubastank su Virgin Radio, How Do You Sleep?

0: How Do You Sleep, il nuovo singolo degli Ubastank.
1: E una seconda ora di Virgin Generation arriverà subito dopo le breaking news, il TG Com 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 19.
7: It's 7 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buonasera da Umberto Cascone. Continua a salire il numero dei dispersi dopo le violente scosse di terremoto in Venezuela. Il conteggio del tutto provvisorio è salito a 30.000. Fermo da ore il bilancio di vittime e feriti destinato ad aggravarsi. 164 morti e oltre 1.000 feriti. Caracas teme fino a 100.000 decessi. Il caldo non dà tregua. Domani in Italia 18 città bollino rosso. Cresce l'allarme blackout e il timore di decessi. 5 quelli confermati. A Palermo interrotte le udienze in tribunale, a Milano allarme temperature negli asili e negli ospedali si fa scorta di benzina per i gruppi elettrogeni. Attese a giorni le dimissioni dell'amministratore delegato delle ferrovie Donnarumma, a spingere per il passo indietro il ministro Salvini che punta il dito sui troppi disservizi. L'ultimo è ancora in corso, un regionale fermo da ore senza aria condizionata vicino a Milano Lambrate, in centinaia a bordo. Convalidato il fermo della madre delle due sorelle scomparse per 15 giorni e ritrovate a Formia, segregate in casa di una parente, convalida anche per il compagno della donna e il nonno delle piccole che hanno aiutato nel sequestro, disposto per loro l'obbligo di dimora e di firma due volte al giorno a Latina. Re Carlo III lascia per sempre Buckingham Palace, la decisione nota da tempo formalizzata dalla Casa Reale. Il palazzo rimane sede istituzionale ma non sarà più residenza privata dei sovrani. Al termine dei lavori di restauro sarà aperto al pubblico in maniera più estesa rispetto al passato. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador-Germania. Poi nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Traffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova si segnalano 5 km di coda per un incidente tra Montecchio e Vicenza Est in direzione Venezia. Code per incidente sulla A14 Adriatica tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione Ancona. Sulla A21 Torino-Brescia si è verificato un incidente alla barriera di Villanova d'Asti. Si sono formate code per un chilometro a partire da Asti Ovest in direzione Torino. Infine sulla statale 100 di Gioia del Colle si procede a rilento per materiali dispersi in carreggiata a Rutigliano in direzione Mungivacca, statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Style Rock.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Automated, ma che è sempre piacevolissimo da ascoltare, dell'album American Idiot dei Green Day. Questa era Letter Bomb e con questa noi riprendiamo la diretta di Virgin Generation qui su Virgin Radio. 19:07 minuti con voi Andrea Rock, Melissa Greta, buon Beatles Day. Sicuramente Green Day influenzatissimi dal songwriting di Macca e Lennon.
1: È proprio per questo che si vuole celebrare universalmente, globalmente, la band dei Beatles, per insomma dedicargli questa giornata, per l'impatto che hanno avuto sulla musica mondiale, sulla moda, sulla cultura, sull'immaginario collettivo. La data tra l'altro non è casuale, perché il 25 di giugno 1967 la band suonò All You Need Is Love dagli Abbey Road Studios durante Our World, ovvero la prima trasmissione televisiva internazionale via satellite vista da circa 400 milioni di persone. Ed era un momento enorme per la musica mondiale, perché per qualche minuto il mondo intero stava guardando la stessa cosa nello stesso momento. In realtà questa ricorrenza del Beatles Day è nata nel 2009 dall'idea di una fan, però solo adesso nel 2026 la società fondata dai Beatles ha riconosciuto ufficialmente l'iniziativa. Quindi buon Beatles Day a tutti.
0: Arrivano i Nothing But Thieves, questa è la loro Evolution.
2: Hi there, we're Nothing But Thieves on Virgin Radio.

0: Why Can This Be Love, Van Halen, nel 1986. Ti spiego perché non potrebbe esserci amore. Perché se io arrivo, sono un membro dei Van Halen,
1: okay,
0: arrivo in camerino e in quella serie di, diciamo, l'hospitality, no? Nel mio rider hospitality, ovvero l'elenco delle cose che io voglio trovare in camerino, trovo la ciotola di un celebre brand di snack,
1: ma diciamolo una volta, M&M's,
0: okay, e li trovo marroni, io annullo il concerto.
1: Io do di matto, perché avevano questa cosa i Van Halen negli anni 80, chiedevano appunto queste ciotole di M&M's nel backstage, ma senza quelli marroni, perché è sempre stato visto come un capriccio. In realtà aveva uno scopo preciso questa cosa, David Lirotta ha spiegato, era un test, perché se trovavano quelli marroni voleva dire che il promoter non aveva letto bene il contratto e quindi forse non aveva controllato nemmeno le istruzioni tecniche per il palco, le luci, la sicurezza, insomma era proprio un tranello, diciamo. E adesso questo tranello sta per diventare realtà, perché compiono 85 anni questi cioccolatini, e per festeggiare, per celebrare questo anniversario hanno deciso di temporaneamente ad agosto di metterli sul mercato senza quelli blu e quelli marroni.
0: E questo significa che ci sarà una reunion dei Van Halen con una serie di chitarristi? No, perché a questo punto tutto,
1: so,
0: tutto vale.
1: Non lo so.
0: Tutto vale.
1: Così, a dieta di M&M's.
0: Non lo so, io sono dell'idea che tendenzialmente se c'è qualche guasto tecnico lo scopri subito. Mi immagino quello della produzione che doveva aprire tutte le buste e togliere solo quelli marroni.
1: Bel lavoro.
0: Mamma mia.

0: Stone Temple Pilots, questa era In The Stay Love Song.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, fra poco i Foo Fighters, tra le tante notizie che vi racconteremo.
4: E non solo, perché Virgin Radio è un mondo meraviglioso da vivere, tra poco vi spieghiamo perché.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale!

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile.

0: Foo Fighters con The Line 2017. Mi fa sorridere pensare che Violet Grohl abbia dichiarato al padre che lei preferisce Pat Smear.
1: È vero.
0: All'interno del gruppo. E siccome io sto dicendo questo, hanno suonato i Foo Fighters un brano dei No Use for a Name, un brano di Sunny Day Real Estate. Secondo me il prossimo a comparire in scaletto è un brano dei Germs, ovvero la band alla quale proprio proviene Pat Smear.
1: Vabbè, può essere, perché no? Devono accontentare par condicio.
0: Magari qua a Milano in occasione del concerto del 5 di luglio, ippodromo SNAI La Maura, High Days.
1: Era lì che volevi arrivare, bravo. Non ci sono soltanto i concerti targati Virgin Radio, dove è bellissimo incontrarvi tutte le volte, ma ci sono anche all'interno del mondo Virgin Radio delle cose, delle occasioni imperdibili. Proprio ieri è stato annunciato un concorso specialissimo che vi permette di volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album dei Rolling Stones.
0: Con gli Stones lì.
1: Sì, è assurda, ma è questa assurda cosa. Io ancora non ci credo. Tra l'altro, mentre lo stavo raccontando adesso, c'era Andrea Rocca che scuoteva la testa, come per dire: non è vero, ma soprattutto io non posso andare. Disperato. Portatelo.
0: Disperato. Andate sul nostro sito virgiradio.it per scoprire come portarvi a casa questa opportunità della vita. Intanto, i Leap, I Was Never There.

0: In ogni nazione siamo partiti dal basso, per poi salire verso il successo. Questo ci ha dato credibilità.
1: Angus Young. Virgin Radio. Style Rock.

0: Oasis, Roll With It, era il 1995.
1: E noi lo abbiamo visto in formissima, ovviamente, recentemente, con una data targata Virgin Radio a Firenze. E adesso lo ascoltiamo, il nostro rock ambassador, lui è Lenny Kravitz, e questa è la sua California.

0: Lenny Kravitz con California, era il 2004.
1: E noi torniamo tra pochissimo, come sempre, qui su Virgin Radio. Virgin Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti, è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo. È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress: grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
10: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Attenzione, grande promo da Teddy!
14: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
15: Pronti?
16: In esclusiva su Disney Plus.
17: Ogni secondo conta, baby!
18: Chef!
16: La serie pluripremiata FX The Bear torna per la sua ultima stagione.
15: Il locale si è allagato.
16: Ed è l'ultima occasione.
17: Io sto vendendo l'edificio!
16: Per salvare tutto.
17: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
16: FX The Bear.
19: È così, o andrà tutto bene
15: oppure no.
16: La stagione finale, il 26 giugno in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
20: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Dimmi più, dimmi fa, dimmi da.
22: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo 7° album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload.
23: Ooh,
22: La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1979.

unmanned flight 3 exceptional charge from United States.

0: United States calling, are we reaching?
1: Pink Floyd con Young Lust, 1979, amici del rock and roll, quel diamante pazzo che fece parte della storia dei Pink Floyd, Syd Barrett, una delle realtà mai dimenticate della musica. Breve, troppo breve forse il suo contributo a livello esclusivamente di tempo, ma non a livello di peso specifico artistico. Syd Barrett celebrato in una mostra.
2: Indimenticato sempre, ovviamente, infatti per questo viene ancora celebrato nel 2026. Ci sarà una mostra e poi soprattutto un concerto dedicato a Syd Barrett il 10 di ottobre, tra l'altro il giorno del mio compleanno, al Corn Exchange di Cambridge.
1: Bellissima location.
2: Ecco, poi tra l'altro vabbè, la sua città si terrà a Celebration of Syd Barrett, così si chiama il concerto, e tra l'altro i profitti, appunto essendo un concerto benefico, andranno a favore di organizzazioni che si occupano di salute mentale. Sul palco ci saranno tanti artisti e, come dicevi tu prima, ci sarà anche una mostra con disegni dipinti di Barrett, ci saranno delle conferenze, performance di artisti che sono stati influenzati dalla sua arte. Un'ottima iniziativa.
1: Assolutamente sì. E allora adesso noi lasciamo l'ambito dei Pink Floyd e di Syd Barrett e ci concentriamo su qualcosa di più nuovo. Lambrini Girls, Cult of Celebrity.

0: Si chiude con i Vaccines e questa puntata di Virgin Generation dagli studi di Milano di Via Turati 9 per poi emigrare domani verso la prima estate festival. Noi, per quanto ci riguarda, Main Segreta, perché poi in realtà i nostri colleghi che ti passa e Ringo saranno invece alla Visarno Arena per la diretta con il durante il concerto, non durante, prima del concerto dei Linkin Park.
1: Esatto, e noi tra l'altro saremo presenti alla prima estate per tutto il weekend, quindi abbiamo già i sorrisoni, ci manca solo la valigia, corriamo a farla e vi aspettiamo al Lido di Camaiore domani e per il resto del weekend. Grazie mille per essere stati con noi, grazie a Patrick in regia, grazie a Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, la buona musica e i buoni concerti sono quelli di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
3: Ladies and gentlemen, make some noise.
2: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
5: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Give me più, give me five, give me that which I desire. Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
1: Rhaenyra sta arrivando.
0: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
2: La regina ha molti draghi.
0: La lotta per il potere sta per cominciare.
1: La loro disfatta è scritta.
0: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine.
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi.
10: Best Rock 500.
11: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento. Durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
5: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
6: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500. Best Rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Se non caricano streaming.
6: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
9: It's 9 a.m.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Best Rock.
1: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Metallica, con Alteria.
12: Ciao amici, questa sera sarà potente. Benvenuti a questo Best Rock su Virgin Radio. Io sono Alteria. Stiamo per ascoltare insieme la versione remaster di Reload, il settimo album dei Metallica, uscito nel 1997. Troveremo diverse cose speciali, demo, b-side, registrazioni live mai pubblicate. Nel 1997 James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Jason Newsted cambiano suono, cambiano immagine e segnano un passo importante nel loro percorso, e io voglio proprio partire dal principio, la traccia d'apertura di Reload. Alzate il volume, amici, questa è Fuel in una versione rough mix che ci porta direttamente in studio con i Metallica nel 1995. Give me fuel, give me fire.

Pensa che l'essere in confidenza con me l'autorizzi a essere maleducato. Porto pazienza, cerco di tenere bene a mente le regole base del mio lavoro, mentre lui ignora del tutto quelle delle buone maniere. Alza il tono della voce, si lamenta del vicino a distanza e dello stato in

cui ha trovato la sua camera. Gli propongo un 100% di rimborso in cambio della sua dipartita immediata dal Virgin Motel. Accusa il colpo. Sa benissimo che accettare significherebbe passare la notte in auto. Va a sedersi sul divano. Poi mi offre la cortesia di un prolungato silenzio. Non parla più. Fa un favore a me e uno anche a voi. Così possiamo goderci il prossimo pezzo senza dover badare a lui.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info ad alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Pronti?
9: In esclusiva su Disney Plus.
10: Ogni secondo conta, baby.
11: Chef!
9: La serie pluripremiata FX The Bear torna per la sua ultima stagione.
12: Il locale si è allagato.
9: Ed è l'ultima occasione.
10: Io sto vendendo l'edificio.
9: Per salvare tutto.
10: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
9: FX The Bear.
13: È così, o andrà tutto bene
12: oppure no.
9: La stagione finale, il 26 giugno in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

Seduta sul divano del Virgin Motel, accavalla la gamba, facendo salire il vestito fin sopra il ginocchio. Fingo di non aver notato il gesto. Riabbasso gli occhi sulle mie scartoffie, ma non riesco a concentrarmi sui numeri che ho davanti. «Fa un po' caldo stanotte, signor Douglas», mi dice con voce flebile. «Sapessi quanto», vorrei risponderle, mentre invece aumento solo la velocità del ventilatore. «Va meglio?» le chiedo. Mi guarda con aria di sconforto. I nostri sguardi restano incollati. Poi la sua espressione cambia. E io credo di sapere bene cosa significa quello sguardo.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
10: Give me più, give me fa, give me down, shine,
1: questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: Virginradio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
13: It's 11 p.m.
1: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
14: On Virgin Radio.

sgancia parole velenose come fossero bombe a mano. L'uomo che è con lei l'ascolta senza controbattere. Classico atteggiamento del colpevole, consapevole che qualsiasi reazione aggraverebbe la sua condizione. Deve averla combinata grossa, Mister Muscolo. Non vorrei essere nei suoi panni, soprattutto in un hotel in mezzo al deserto. Li osservo divertito. Per me, fino a quando non disturbano gli altri clienti del Virgin Motel, la biondina può sbranargli la pelle. Alzo il volume della radio e non mi curo più di loro.

La mia ex moglie mi ha mandato in rovina. Piange miseria, ma fa una vita da pascià con quello che mi spilla ogni mese. Lei può permettersi alberghi di lusso, mentre io, insomma, senza offesa, ma guardi dove sono capitato. Mi dia retta, signor Douglas, non faccia mai l'errore di sposarsi. Ha un diavolo per capello il mio cliente. Gli rispondo: non corro questo rischio, amico. Non sono uno che si fa mettere le manette tanto facilmente. Sorride, convenendo con me che in fondo è di questo che si tratta. Non mi trovavo d'accordo su niente con quella strega, prosegue. Pensi che le dava fastidio anche quando ascoltavo rock and roll. Beh, allora la perdita è stato un bel guadagno, gli dico, aggiungendo: adesso al Virgin Motel facciamo una bella cosa. Ci gustiamo il prossimo disco a un volume elevato. Alla faccia della sua ex moglie.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
2: Ladies and gentlemen, make some noise.
1: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: L'inflazione

0: scegli per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
4: Only on Virgin Radio.

Tiene un sigaro incastrato tra i denti e si rivolge a me con la strafottenza di un petroliere texano. Mi dia due camere. Per favore, magari, gli faccio notare, visto che non ha avuto la gentilezza di chiedere prima se abbiamo ancora disponibilità. Dalla smorfia che fa, mi sembra non aver gradito la mia risposta. Mi appoggio alla spalliera della sedia e lo fisso negli occhi, fermamente convinto di non consegnargli le chiavi fino a quando non le chiederà come si deve. Controvoglia, formula la domanda. Potrei avere due camere per cortesia? Beh, di fronte a questo suo segno di civiltà, divento più cordiale anch'io. Prendo i suoi documenti, chiedo il pagamento anticipato, poi schiudo la bocca in un sorriso e, davvero figlio di puttana, gli dico: benvenuto al Virgin Motel.

Voleva diventare una star dell'NBA, ma è rimasto a qualche centimetro di distanza dal suo sogno. Con grande autoironia si prende in giro per la sua statura il signor Mellow, seduto sul divano del Virgin Motel come fosse nel salotto di casa sua. Si diventa noiosi a prendersi troppo sul serio, mi spiega. Al giorno d'oggi sono diventati tutti buoni. Nessuno mi dice più che sono basso. Ne sento quasi nostalgia. Il fanatismo del politicamente corretto ha generato mostri di ipocrisia e rosicato la spontaneità nell'esprimersi. Mi giro la penna tra le dita pensando alle sue parole. E restiamo in silenzio, il tempo di una canzone.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: L'estate comincia quando inizia Team Battiti Live, con i migliori artisti italiani e internazionali e la loro musica. Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia. Team Battiti Live, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
5: Da Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
9: Virgin Radio.

Mi ammorba, continua a parlarmi della sua ultima fiamma. Una signorina piuttosto briosa che l'ha mollato di punto in bianco. Lui, nonostante questo, continua a giustificarla, a dire: in fondo la capisco. Vorrei dirgli che non c'è davvero niente da capire e che prima se la toglie dalla testa meglio è. Invece lui continua a parlarmi delle sue infinite qualità e io sono già al 12° sbadiglio. Lei cosa ne pensa, signor Douglas? Mi chiede. Ma io non lo stavo più ascoltando. Mi salvo dicendogli: penso che le serva un po' di rock and roll per tirarsi su di morale. Buona permanenza al Virgin Motel.

Un gruppo di ragazzi molto giovani entra al Virgin Motel con un'energia e un entusiasmo che si hanno solo se hai i loro anni. Il più alto dei quattro si avvicina alla reception chiedendo una stanza multipla, ma soprattutto le nostre tariffe. In un attimo mi rivedo alla loro età, con quella bramosia di libertà, la stessa che tengo ancora appiccicata sulla pelle. Su due piedi decido di venire meno alla mia solita intransigenza sui prezzi. Siete fortunati, ragazzi. Solo per stasera 50% di sconto. 100 verdoni in totale e la camera è vostra. Segue un boato di approvazione che vale l'intero incasso della serata.

Ho ereditato l'insaziabile desiderio di mio padre di conoscere tutte le donne più belle del mondo, mi dice seduto sul divano del Virgin Motel. Poi al padre dovete spiegare anche che la sua prima esperienza l'ebbe proprio con la sua compagna. Il ragazzo ha avuto trascorsi davvero turbolenti e li ha raccontati senza omissioni nella sua biografia, Scar Tissue. Adesso sembra più tranquillo, o almeno quanto può essere tranquillo uno come Anthony Kiedis.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
1: Ladies and gentlemen, make some noise.
0: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
0: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Continuano a sostenere di aver chiamato per riservare una camera al Virgin Motel, ma non ho il loro nome nella lista delle prenotazioni. Nessun problema, ci sono comunque stanze disponibili, gli dico. Il signore però continua a lamentarsi, mentre la moglie prova a spiegargli che non serve. Gli tocca delicatamente il braccio. «Calmati, Fred, possiamo comunque fermarci. Colpa del caldo», sembra dire a me con uno sguardo amorevole la donna. Le consegno le chiavi, i due si allontanano. Lui sembra un po' disorientato. Poi, all'improvviso, si blocca e, sorridendo, inizia a dondolare la testa a tempo. Il rock and roll ha sempre effetti benefici.

Si scambiano effusioni come fossero due adolescenti appena usciti dal college, nonostante entrambi non siano più dei ragazzini. Mi fanno quasi tenerezza. Per curiosità gli chiedo da quanto tempo sono sposati. Mi rispondono all'unisono: da 50 anni e un giorno. Io, che con le mie storie non vado oltre i 2 mesi, per poco non cado dalla sedia. Avrei voglia di sommergerli di domande, ma poi penso che non spetti a me insinuare dubbi. Nel silenzio, lui allunga la mano per stringere quella di lei e si volta a sorriderle. Non badano più a me e prendono a sussurrarsi cose sdolcinate all'orecchio. Mi sembrerebbe di essere lo spettatore di un vecchio film muto, se non fosse per la musica rock che dalla radio prende a invadere tutta la stanza. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni 80. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
1: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle, per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
6: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
7: Virgin Motel.

Se mi cercano, non ci sono per nessuno, mi dice con un tono da attore di Hollywood. E chi mai potrebbe cercarti in un posto come questo? Sarei tanto tentato di rispondere, ma non vorrei mandare in frantumi le sue illusioni. Così gli allungo le chiavi della sua stanza dicendogli: sarà fatto, signor. Cerco il suo nome sul documento. Williams. Pieno di sé, prende la sua valigia e si avvia verso le scale. Poi torna indietro, catturato da questo pezzo.

La pelle bruciata dal sole e quei solchi profondi sul viso lo facevano assomigliare più a un vecchio lupo di mare che a un improvvisato autostoppista. I suoi occhi, piccoli e chiari, mi fissavano da qualche secondo con una tale intensità che sembravano trapassarmi e stamparsi direttamente sulla parete alle mie spalle. Era davvero uno strano soggetto, ma se non fosse stato così, non sarebbe finito al Virgin Motel. «Allora c'è una stanza per il povero Jesse?» Giustamente aspettava una risposta. Stavo per dargliela, ma con un cenno della mano mi ha fermato. «Dopo questo pezzo, amico, non c'è fretta».

Osserva le vite degli altri dallo schermo del suo telefonino, confondendo quello che viene messo in vetrina con la realtà. Parla dei tizi che vede sul suo smartphone come fossero amici o conoscenti, ma poi non riesce a relazionarsi con nessuno degli altri clienti del Virgin Motel. Non alza la testa da quel coso che tiene tra le mani. Provo pena per questa umanità sempre più sola e mi sento fortunato a riuscire a starmene alla larga da quegli aggeggi diabolici. Non c'è desertificazione nell'animo mio. Distolgo lo sguardo da lui, torno alle mie cose e al

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Agita il bicchiere e fa girare le due dita di bourbon del Kentucky che si è appena versato. Non male questa benzina, mi dice strabuzzando gli occhi come uno che da un po' che non beve si fosse improvvisamente ricordato come brucia quella roba giù nello stomaco. Vedi di non esagerare, amico. Non lo troverei divertente di portarti a braccio in stanza. Ti facevo più romantico, Johnny J, mi risponde, mettendosi a ridere fragorosamente e alzando il bicchiere in segno di brindisi. Allora penso che o è il caldo di questa notte estiva, o quello che ha bevuto gli ha già dato una certa euforia. Restate al Virgin Motel.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
3: Gimme più, gimme fa, gimme double.
2: Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.
5: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Da qualche minuto, qui al Virgin Motel, sto assistendo a degli scambi infuocati tra il signor Moore e la signorina Marquez. Lui ha delle convinzioni un po' antiquate sulla figura della donna e lei, con una dialettica invidiabile, sta cercando di farlo ragionare. Lui ascolta, ma poi sembra non capire. Resta fermo sulle sue ottuse posizioni, così irritante che vorrei intervenire dicendogli: «Caro mio, il destino delle donne non è quello di fare figli. Il destino delle donne è vivere».

I coyote ululano alla luna mentre qualche vagabondo ha ancora energie sufficienti per correre lungo l'highway. E fa bene a tirare dritto, visto che al Virgin Motel non abbiamo più una stanza disponibile. Che soddisfazione poter dire: mi dispiace, siamo al completo. Conto l'incasso della serata, mentre dalla radio accesa arriva l'ultimo disco di oggi. Il mio turno è finito. Buonanotte, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Let's go!